Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: Dopo che ci siamo sciolti, sono andato 7 giorni in mezzo ai monti per scrivere l'album dei sogni, lacrime tutti i giorni. Cose che capitano e ti lasciano con 40 di febbre una settimana, 10 kg in meno e 6 anni di terapia. Ma cosa vuoi che sia? Una boccata d'aria, tornare in provincia.
1: Non proprio la rivincita di classe che sognavo.
0: Per ricostruirsi serve tempo ed energia, la famiglia, gli amici, la voglia, la pazzia. Ho scritto un disco che non è mai uscito, formato un collettivo da cui sono uscito, ritrovato la pace interiore dove c'era solo casino. Tanto i bassi dovunque li guardi,

0: tutto questo tempo. Molti mi hanno giustamente chiesto se non mi fossi pentito ad aver smesso proprio quando l'indie stava esplodendo.
1: Se ho rosicato vedere gli altri mandare soldati palazzetti. Se mi sono sentito uno scemo a vederli a Sanremo.

0: scarsa, sarò sincero. Per sopravvivere in quel mare di merda, serve avere un certo pelo.
1: Ma io non credo di avercelo. E per te che mi chiedevi dell'orso, è successo più o meno questo.
0: Compagaci sempre sì per un pezzo.

forse un posto può diventare casa. Sai, forse un posto può diventare gabbia. Ma dove è casa mia?

0: Showgasm,
1: Showgasm,
0: Dream Pop,
1: Dream Pop,
0: Madchester,
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.
3: Radio Star,
4: Radio Star,
3: Radio Star.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

povertà magnanima, ma l'avventura concedi compassione ai figli tuoi.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Colombo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, e un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza, ma voi che siete a Rimini.

0: Pop,
1: Showgasm,
0: Showgasm,
1: Dream Pop,
0: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Subtitles, ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Lego pa' là, metteixo le bocche sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Mon papa è prego pa' là, metteixo le bocche sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Mon papa è prego pa' là,
1: sa mamma è prego pa' là, ma tata è prego pa' là.

dove si apre al destino, lì dove il mondo scompare.

casa tutto va bene. Ho riordinato la spesa, guardando ciò che conviene. Solo davanti alla resa e lascio andare l'estate in questo nuovo mattino, mentre amo questa tua assenza per rimanerti vicino.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Buonasera cari ascoltatori di Radio Start, lunedì 1 giugno 2026, 7 della sera, prende avvio una nuova puntata di Suoni d'Inchiostro.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori Radio Start, io sono Angelo Luputimini, Suoni d'Inchiostro, il nuovo appuntamento i venerdì sera e venerdì 24 maggio. Tutti i venerdì ci incontreremo qui dalle 19 alle 20 per parlare di musica e parole.
0: Quello che avete appena ascoltato ero sempre io, il 24 maggio 2019 alla prima puntata. Provo ancora tenerezza per la mia voce esitante, ma anche orgoglio per le tante storie raccontate nei libri ospiti. Abbiamo esplorato i territori affascinanti della letteratura, quasi sempre contemporanea, con qualche incursione nei grandi classici. Accompagnati dalla colonna sonora di ogni libro, romanzo, racconto o opera teatrale. Unendo i due codici di linguaggio, da sempre fedeli e sublimi compagni di viaggio delle nostre vite, in specie se trasmessi da una radio, la musica e le parole. In questo grande blob proveremo a ricordare insieme i momenti più toccanti, come sfogliare un album di fotografie prendendone però non le più belle, ma quelle più significative, quelle che hanno lasciato tracce indelebili. Sì, perché se non l'aveste capito, Suoni d'Inchiostro stasera chiude i battenti, ma desidero salutarvi più che con una sfumatura nostalgica, con la malinconia, con la bellezza, con l'immensa bellezza dei libri che scrittrici e scrittori ci hanno donato. Bando alle ciance allora, e partiamo subito con le prime due chicche, perché abbiamo avuto l'onore in esclusiva per Suoni d'Inchiostro di ospitare anche vincitrici e vincitori dei più importanti premi letterari nazionali, Strega e Campiello in primis. Leggerne proprio con la loro voce i passi più significativi. Ascoltiamo allora Donatella di Pietrantonio che legge l'incipit della sua L'Arminuta e Remo Rapino nelle ultime righe del suo Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio.
2: A 13 anni non conoscevo più l'altra mia madre. Salivo a fatica le scale di casa sua con una valigia scomoda e una borsa piena di scarpe confuse. Sul pianerottolo mi ha accolto l'odore di fritto recente e un'attesa. La porta non voleva aprirsi, qualcuno dall'interno la scuoteva senza parole e armeggiava con la serratura. Ho guardato un ragno dimenarsi nel vuoto, appeso all'estremità del suo filo. Dopo lo scatto metallico è comparsa una bambina con le trecce allentate, vecchia di qualche giorno. Era mia sorella, ma non l'avevo mai vista. Ha scostato l'anta per farmi entrare, tenendomi addosso gli occhi pungenti. Ci somigliavamo allora, più che da adulte. La donna che mi aveva concepita non si è alzata dalla sedia. Il bambino che teneva in braccio si mordeva il pollice da un lato della bocca, dove forse voleva spuntargli un dente. Tutti e due mi guardavano e lui ha interrotto il suo verso monotono. Non sapevo di avere un fratello così piccolo. «Sei arrivata», ha detto lei. «Posala la roba». Ho solo abbassato gli occhi sull'odore di scarpe che usciva dalla borsa, se la muovevo appena. Dalla stanza in fondo, con la porta accostata, proveniva un russare teso e sonoro. Il bambino ha ripreso la lagna e si è rivolto verso il seno, colando saliva sui fiori sudati del cotone stinto. «Tu non chiudi?» ha chiesto secca la madre alla ragazzina che era rimasta immobile. «Non salgono quelli che l'hanno portata?» ha obiettato lei indicandomi con il mento a punta. Lo zio, così dovevo imparare a chiamarlo, è entrato proprio allora, in affanno dopo le scale. Nella calura del pomeriggio estivo teneva con due dita la goccia di un cappotto nuovo, della mia taglia. «Tua moglie non è venuta?» gli ha domandato la mia prima madre, alzando il tono per coprire il lamento che aumentava tra le sue braccia. «Non si muove dal letto», ha risposto con uno scarto della testa. «Ieri sono uscito io a comprare qualcosa, anche per l'inverno», e le ha mostrato la targhetta con la marca del mio cappotto. Mi sono spostata verso la finestra aperta e ho deposto i bagagli a terra. In lontananza un frastuono numeroso, come sassi scaricati da un camion.
3: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later,

0: Io ci penso pure io alla mia morte, ma poco, ma chicca di cane. Per questo scrivo, scrivo e riscrivo, così la morte aspetta, pure se certe volte mi pare di vederla. Io gli dico di aspettare ancora qualche mese, che quando finisce il quaderno poi la chiamo io. Insomma, mi faccio addosolare che sono pronto, che la morte queste cose lo capisce a volo. Mica ci vuole tanta spiega. Mo che se n'è andata, intanto io faccio un bel sospiro di calmamento. Chiudo gli occhi per ricordare le cose che mi devo ricordare. E mi rimetto a scrivere, ma piano, che se vado piano così, la vita mi dura un poco di più. E questo pure buono è. Oggi, che 22 di agosto, ho fatto anni 84 pieni. Ci sta già l'estate, di giorno il cielo è pieno di rondini che non cadono, di notte il cielo è pieno di stelle che non cadono. Io guardo il volo delle rondini di giorno fino alla sera e di notte le luci delle stelle fino al mattino, ma le rondini e le stelle non cadono lo stesso. Così me ne sto qua seduto davanti alla porta di casa. Così finalmente può finire la storia, perché ogni storia finisce, e se finisce, finisce, e non ci sta più parola da dire. Ogni storia di uomo, matto, normale, è una mescolatura delle stesse cose, una cascanna di lacrime, qualche sorrisetto, una cinquina di gioia e di straforo, e un dolore grosso come quando al cinema si spengono le luci. Uno si siede davanti alla porta di casa e aspetta che passa la morte, che mi dice: guardali, boh, che è finita la storia e non c'è più parola da dire. Così è tutta la vita nostra, acqua che viene e acqua che va. E mo ci andrebbe a fasciolo proprio una bella lapide, così qualcuno mi si ricorda. Preciso a questo modo, qui finalmente riposa buon figlio Liborio, nato 22 agosto 1926, morto, ce lo mette il marmista. Aveva gli occhi uguali a quello di suo padre, volare, oh, nel blu dipinto di blu, se ci capa. Amen.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Fra i grandi narratori del nostro tempo, Suoni d'inchiostro ha ospitato anche Lorenzo Marone, con una pagina del suo Un ragazzo normale, dedicato al giornalista Giancarlo Siani. Il 23 settembre 1985 Giancarlo viene ammazzato dai sicari della Camorra, ma a Napoli, in quegli stessi istanti, c'è il concerto di Vasco Rossi. Giancarlo, grande fan del comandante, sogna di essere lì, sotto il palco, a cantare e a pogare. Ma la sua passione civile, l'essere un giornalista nel senso più nobile del termine, lo porta dritto verso l'appuntamento sbagliato. Lorenzo Marone legge con la sua voce un passo intimo del protagonista che di notte ci racconta della sua famiglia. Preceduto da un giovane ascoltatore di Suoni d'inchiostro, Francesco Lupo Timini, che invece aveva appena letto il prologo.
1: A 12 anni sono diventato amico di un supereroe, non uno di quelli classici della Marvel per intenderci. Che indossano un mantello, maschera e tuta lucente, saltano da un luogo all'altro della città e volano fra i palazzi. No, il mio supereroe non aveva tuta e mantello, non volava e non era di Gotham City, ma di Napoli, che per certi versi era anche più pericolosa di Gotham, perché da noi di benefattori se ne contavano davvero pochi. Aveva 25 anni, abitava nel mio condominio e se ne andava in giro con una strana auto decappottabile verde, un'agenda e un abiro. Si chiamava Giancarlo e, nonostante le mie insistenze, diceva di non essere per niente un supereroe. E forse, con il senno di poi, aveva ragione, perché i veri supereroi non muoiono mai, nemmeno se crivellati di colpi. O forse no, si sbagliava e avevo ragione io, perché i supereroi alla fine rinascono sempre, in ogni nuova storia.

Nonno Gennaro si svegliava di continuo emettendo dei versi strani, come se stesse per affogare. Si alzava nel cuore della notte e infilava il bicchiere sotto il lavandino. Poi andava in bagno e allora potevi sentire il getto intermittente della sua pipì per lunghissimi minuti. Quando aveva finito, a volte si sedeva al tavolo della cucina e sfogliava le riviste della nonna. «Ma che combini tutta la notte?» gli aveva chiesto un'altra mattina mamma, visibilmente contrariata. «Loreda, non riesco a dormire, tengo una strana smania in collo», aveva risposto lui. «Abbiamo finito con le zanzare e cominciamo con la smania», aveva detto la nonna. «E per forza, stai sempre su quella poltrona durante il giorno», era stato il commento di mamma. «E dorme di giorno e poi la notte se ne va passeando», aveva replicato ancora la nonna, che quando si trattava di spendere una parola contro il marito non si tirava mai indietro. «A vipere che ammuzzicai a moglie, ma murette tu esc», commentò lui con uno dei suoi soliti proverbi. Quindi fece un sospiro e aggiunse: «Tengo i pensieri». «Ma quali pensieri tieni, va?» «O saccia», aveva bufonchiato. E si era poi isolato a fumare sul balcone della cucina, affacciato su un piccolo cortile che separava il palazzo dalla costruzione adiacente. Non so cosa gli passasse per la mente, so che un pomeriggio gli andai vicino per chiedergli spiegazioni sulla Seconda Guerra Mondiale. Lui sospirò e rispose: «La guerra, Mimì? Io l'ho fatta e ti assicuro che è peggio questa qui di guerra, quella che combattiamo ogni giorno, altro che tedeschi». Fu l'unica volta che si lasciò andare a una simile esternazione. In genere non parlava molto e una delle sue massime, ricordo, era: «Ca bocca chiusa non trasano mosca». Papà invece non lo svegliavano neanche le cannonate, trascorreva la notte in un'unica posizione, con il braccio appoggiato sulla fronte e la bocca aperta, e con indosso solo le mutande e una canottiera bianca. Mamma, al contrario, era rannicchiata sul lato, con la sottoveste beige dalla quale spuntavano le gambe ancora muscolose e lisce. Certe volte mi fermavo a guardarla mentre un fascio di luce le illuminava il viso, che riposava tranquillo, e la trovavo bellissima. Il respiro regolare e silenzioso, la bocca carnosa, i capelli liberi sul cuscino. Di giorno spesso li raccoglievo con quei bastoncini che si filava in testa, i piedi sempre curati. Non eravamo ricchi, eppure lei si portava dietro la povertà con eleganza e decoro, al contrario di papà, che ce l'aveva scritta in faccia la sua vita faticata e piena di sacrifici. Ho sentito dire che i dolori ti restano sul volto e ti rubano il sorriso. Io invece credo che siano molto più riconoscibili le rinunce. Sono loro a deformare i lineamenti, spesso a incattivirli, loro a prendersi un pezzetto di pelle ogni volta.

0: Altra caratteristica di Suoni d'Inchiostro è stata quella di chiedere ad ogni protagonista quale fosse la sua canzone della vita. Resta scolpita nella memoria la risposta del compianto giornalista scrittore Roberto Perrone, firma sportiva sublime e penna davvero sopraffina, che avevamo ospitato con il suo bellissimo romanzo La Lunga. Era febbraio del 2021, vivevamo il secondo pesante lockdown, rintanati nelle nostre case, braccati dalle nostre paure. Alla domanda su quale fosse la canzone della vita, Roberto Perrone ci rispose così.
1: Potrei dirti una canzone, ti direi una canzone di Guccini, di Francesco Guccini, perché io amo molto
2: il cantautorato.
1: Però in questo momento, anche in questo momento particolare che, in cui cerchiamo di recuperare anche la nostra vita e con questa le nostre radici, quello che ci ha dato la storia che abbiamo vissuto, in questo momento se dovessi dire la canzone della vita ti direi Cresa de Ma
2: Di Fabrizio De André.
1: Di Fabrizio De André, perché è una stupenda canzone mediterranea.

campo di questa collina, scogliera ligure, insomma. Questo momento è questo senso di libertà che avevamo e che abbiamo perso un po' negli anni diventando adulti, perché quando sei giovane lo vedo riflesso nei miei figli, hai un senso di libertà molto più elevato di quello che abbiamo noi più anziani, tra virgolette, cioè sì, non neanche tra virgolette, più anziani basta. E ecco, questa cosa, e poi adesso le ultime vicende che ci sono capitate, ecco, io spero di ritrovarmi presto su una presa del mare, senza tante sovrastrutture ideologiche e mentali e di altro tipo, per fare una passeggiata senza avere la paura del domani.

0: sono state così tante le scrittrici e così tanti gli scrittori che con le loro opere ci hanno regalato bellezza, emozioni, che a voler rimanere stringati questa puntata dovrebbe durare almeno un paio di giorni, ma lo sappiamo, non è possibile. Mi sento allora di ringraziarli tutti, tutti questi protagonisti, anche i tantissimi che stasera non citerò, per la generosità e l'intensità delle loro storie. Nel mondo che si è mosso attorno a suoni d'inchiostro, presentazioni di libri e festival letterari, spicca il corso di scrittura che ho tenuto presso la cooperativa sociale On The Road, una realtà nobile, importante, che opera a contatto, nell'ascolto e nel sostegno delle espressioni di disagio più estremo della nostra regione. Ho trascorso un intero inverno con alcuni ospiti della On The Road a parlare di scrittura, della bellezza della letteratura. E questo è il racconto di un partecipante, Nicola Spagnoletti, a quel corso.
1: La città era fredda, di ghiaccio quella notte. Una leggera pioggia gelata batteva tamburellando sul mio ombrello vecchio e bucato. La folla, al solito, passava veloce, distratta. Nessuno vedeva un anziano trombettista. Esso aveva appoggiato una sua tromba su un vecchio cartone, mentre con l'altro strumento, che ha nella mano tremante, comincia a suonare una musica triste. Un piatto vuoto campeggiava davanti ad esso. Io osservo, ascolto, poso la birra. Presi degli spicci dalla tasca e li butto nel piatto. Poi me ne vado per i fatti miei. Il giorno dopo non lo vidi. Domandai a molta gente. Nessuno, nessuno sapeva nulla. Nessuno del mondo vede noi invisibili. Chiesi a una signora del posto, una clocciarda, che faceva le elemosine in quella zona. Mi disse che in quella notte fredda, il freddo

0: capitolo importante di Suoni d'Inchiostro è stato quello dedicato alla letteratura sportiva, che negli ultimi anni è uscito dai confini del fenomeno di genere, mietendo successi crescenti di critica e di pubblico. Non a caso quella prima puntata del 2019, appena riascoltata nei frammenti iniziali, era dedicata ad Open di André Agassi, scritto dal premio Pulitzer J.R. Möhring. Abbiamo avuto protagonisti ai nostri microfoni Umberto Pellizzari, il principe degli abissi in apnea, la giornalista sportiva Gaia Piccardi, che ci ha parlato del campione attualmente più acclamato di tutto lo sport italiano, il tennista Jannik Sinner con il suo libro Piovuto dal cielo, ma una delle puntate più seguite di tutta la storia di Radio Start, non solo di Suoni d'Inchiostro, è stata quella dedicata al marciatore Alex Wasser con il suo libro Dopo il traguardo. Lui racconta in quelle pagine la sua traiettoria di vita, come uomo e come atleta. Dapprima ai trionfi, la medaglia d'oro giovanissimo a soli 23 anni alle Olimpiadi di Pechino 2008, una squalifica per doping a pochi giorni dalla possibile conferma nelle Olimpiadi di Londra 2012, e poi al termine di questa squalifica una provetta alterata, un intrigo internazionale, davvero una spy story, lo butta fuori per sempre con una seconda e definitiva squalifica da ogni suo sogno di rientrare in pista. Alex Wasser così ci raccontò la sua vita di uomo e di atleta.
1: Diamo il benvenuto ad Alex Wasser. Buonasera Alex, grazie di aver accettato l'invito di Suoni d'Inchiostro. Com'è nata l'idea di scrivere Dopo il traguardo?
2: Ma diciamo che è nata dopo la mia positività del 2012, ma diciamo che mi sono reso ben presto conto che dopo presto per scrivere un libro, no? E anche perché le cose in continuazione nella mia vita stavano cambiando, no? Prima volevo un po' staccare dal mondo dello sport, poi sono tornato allo sport, no? E quindi non ho mai trovato il momento giusto per dire adesso è il momento perfetto per scrivere il libro. Me lo sono portato dietro, diciamo, un paio di anni, affinché poi, diciamo, dopo la sentenza, l'ordinanza del GIP di Bolzano, insomma, mi ha scagionato dall'accusa di doping, allora ho detto adesso lo devo concludere. E quindi tutti questi pezzi che avevo accumulato negli anni, poi abbandonato, poi ripreso di nuovo in mano, eccetera eccetera, li ho messi insieme, ho scritto l'ultima parte e ho finito dopo il traguardo, ecco.
1: Una 50 km di marcia olimpica e un libro sulla tua vita. Due prove enormi. In cosa sono simili e in cosa invece diverse?
2: Allora, secondo me c'è una grande differenza tra una 50 km di marcia olimpica, non si può neanche più dire perché non c'è più l'Olimpiadi, e scrivere un libro sulla mia vita. Io credo di essere più bravo a marciare che scrivere un libro, quindi alla fine ho fatto più fatica a scrivere il libro, perché è un dono poter scrivere bene, e soprattutto che ti viene facile a scrivere le cose, no? Io non ho questo dono, e quindi a mettere poi nero su bianco i miei pensieri non è stato sempre così facile, e soprattutto non è stata una cosa veloce e rapida. Quindi fatica secondo me più il libro che la 50 km.
1: Il tuo è un libro sulle discese ardite e sulle risalite. Dove hai trovato ogni volta la forza per rialzarti?
2: Ma io credo in generale che tutti noi abbiamo in continuazione la forza per rialzarci nella nostra quotidianità, nel nostro piccolo. Non è una cosa che fanno solo pochi, lo facciamo tutti e in continuazione, ok? Perché se no non si va avanti nella vita, ok? Quindi io personalmente ho subito delle cose molto brutte che ovviamente non potevo accettare e quindi per forza devi lottare.
1: Sono spesso gli altri a non perdonarti il successo. Dopo Pechino, perché sei stato tu il primo a non farlo?
2: Ma io non direi che non mi sono perdonato il successo di Pechino. Probabilmente ero semplicemente un po' troppo giovane, ma non è che lo valuto come un errore, no, aver vinto l'Olimpiadi, assolutamente no. Quello che probabilmente è stato un po' un punto cruciale è che non mi sono mai concesso di fermarmi un attimo, di godermi anche quello che è stato fatto e poi di andare avanti, ma sono andato avanti subito. Questo probabilmente è stato un po' l'errore, però io non è che sono io a non perdonare il successo, assolutamente no.
1: A chi senti oggi di dire grazie?
2: Ma mi sento di dire grazie a tantissime persone che ho avuto al mio fianco nei vari periodi della mia vita, ok? E adesso ovviamente la persona più importante è mia moglie, no? Perché comunque mia moglie anche in tutti questi anni mi ha sempre sostenuto e diciamo che tutto quello che abbiamo costruito insieme, come per esempio la famiglia, no? L'abbiamo fatto in tempi difficili e ovviamente se non hai accanto una persona che capisce, che è paziente, che ti lascia fare, tutte queste cose non sarebbero state possibili fare, quindi se devo dire una persona adesso in primis è lei ovviamente.
1: Troviamo la lampada di Aladino. Puoi fare 3 domande con la certezza della sola verità. A chi le fai e cosa chiedi?
2: A questa domanda io ti rispondo quando effettivamente avrò trovato la lampada di Aladino.
1: Se la tua vita fosse una canzone, quale sarebbe e perché?
2: Secondo me sarebbe la canzone, adesso non so neanche come si chiama, di Vasco Rossi, dove lui canta "E sono ancora qui". E il motivo è perché secondo me si va abbastanza nella stessa direzione, no? Avrò tanti difetti, ma credo di essere abbastanza indistruttibile. E perché a dirti la verità io di musica non me ne intendo tanto e non è che conosco poi così tante altre canzoni che potrebbero essere avere il motivo giusto, ok? Quindi dico Vasco Rossi, "Sono ancora qui".
3: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già,

0: Fra tanti esperimenti di suoni d'inchiostro ricordo quello dell'estate 2022 in cui docenti universitari, scrittori, attori, doppiatori, critici letterari, librai consigliarono ai nostri ascoltatori appunto il libro per quell'estate. Un altro esperimento, forse l'unico caso nella radiofonia italiana, è stato quello della prima Lectio Magistralis radiofonica su uno dei testi più acclamati degli ultimi decenni, La zona di interesse di Martin Amis. Fu la docente universitaria Marilena Saracino a curarla in esclusiva per noi. Nel primo lockdown, poi, mi piace ricordare, nel 2020, una sfida raccolta da tutti gli speaker di Radio Start, che trovarono insieme a me il modo di evadere dalle angustie emotive immaginando un viaggio in barca intorno al mondo sulle onde della musica e delle parole. Di recente poi un altro momento memorabile è stato quello con Lori Verhoeven, la donna della vita, la musa ispiratrice di Bill Evans, che con il suo libro Un grande amore, vita, morte di Bill Evans ci ha regalato un ritratto intimo e profondo del pianista. Nel corso degli anni poi c'è stata una trasformazione per cui spesso la domanda finale qual è la tua canzone della vita è stata sostituita da una sua variante, e cioè se la tua vita fosse una canzone quale sarebbe e perché. E arriviamo quindi con questa trasformazione all'ultima fotografia di questi 7 anni e delle 127 puntate di Sogni d'Inchiostro che saranno disponibili per essere scaricate e ascoltate nell'apposita sezione dei podcast del sito della radio www.radiostart.it. Prima dell'ultima fotografia, un affettuoso, sentito ringraziamento a tutta la radio, a tutta Radio Start, che mi ha ospitato nel suo palinsesto, in particolare al suo presidente Deus Ex Machina, Francesco Bibone, regista anche delle dirette di Suoni d'Inchiostro. L'altro clamoroso ringraziamento alla collega speaker e amica Silvia Serra, che mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili e complessi. Un ringraziamento di cuore a Bob Di Giacomo, fratello di vita e meraviglioso regista di Suoni d'Inchiostro, nel suo format attuale di podcast. La gratitudine più profonda però va a voi ascoltatori, appassionati, che nel corso delle puntate via via siete stati sempre più numerosi e calorosi. Ho scelto di chiudere il ricordo di questo settennato di Suoni d'Inchiostro prima di riporre questo album di istantanee con l'emozione più grande mai andata in onda. Nel maggio del 2024 ho avuto la fortuna di intervistare il giornalista e scrittore Massimo Cotto. Avevo appena finito di leggere il suo Rock fa padre e figli. La puntata andò in onda casualmente il 20 maggio, il giorno del suo compleanno. Me lo confidò a microfoni spenti a fine puntata. Anche a lui chiesi se la tua vita fosse una canzone, quale sarebbe e perché. Ringraziandovi ancora tutti per questi splendidi 7 anni e rimandandovi a qualche sorpresa, anche a breve, non ci sarà da aspettare molto, sempre su Radio Start, vi lascio con la sua risposta a quella domanda, che ascoltata dopo quello che di lì a qualche mese sarebbe drammaticamente successo, è una sorta di passaggio di consegne. Il lascito di un uomo e di un professionista che aveva fatto della musica e delle parole una scelta di vita. Raccontandoci con quella risposta che i sogni sono la cosa più ricca e preziosa delle nostre vite e che i mezzi più potenti per viverli appieno, per trasformarli in realtà, sono, come per Suoni d'Inchiostro, la musica e le parole. Con quella risposta di Massimo Cotto alla mia domanda se la tua vita fosse una canzone, quale sarebbe e perché, Suoni d'Inchiostro finisce qui. Per il momento, perché nella vita le cose non finiscono mai, iniziano soltanto, ci si vede presto, anzi, ci si sente presto, deliziati sempre dalla sinfonia delle parole e dalla poesia della musica.
1: un'ultima domanda, Massimo, ringraziandoti ancora di cuore per essere stato stasera qui a Suoni d'Inchiostro. Se la tua vita fosse una canzone, quale sarebbe e perché?
2: Sono tentato di rispondere così di getto, Thunder Road di Springsteen, perché è la canzone che mi ha spalancato il mondo davanti, che mi ha fatto conoscere Springsteen, che mi ha fatto desiderare fare questo lavoro, ma al tempo stesso è anche la celebrazione della strada. Io sono sempre stato ondivago tra gli estremi. Amo ad esempio il deserto e l'apocalisse, mi piacciono le canzoni con una sola chitarra acustica, e poi mi piace invece la band, mi piace il grunge, mi piace, vorrei vivere negli alberghi, nelle stanze d'albergo, al tempo stesso vorrei comprare una casa in tutte le città dove vado, anche le città che non mi piacciono. Quindi sai, la strada significa desiderio di avventura, ma se vuoi significa anche ritorno a casa. I greci avevano questa parola bellissima che è nostra, dove per raccontare come il viaggio contempli sempre un ritorno a casa, e questa è, credo, la cosa migliore che ci possa essere. Però mi sono smarrito, non mi ricordo più da dove eravamo partiti. Cosa mi avevi chiesto?
1: Se la tua vita fosse una canzone, quale sarebbe? Perché allora, risposto Thunder Road.
2: Ho risposto, vedi, perché a un certo punto poi quando parli e quando ti intanto devo farti i complimenti, perché mi hai fatto le domande che non mi ha mai fatto nessuno, tipo quelle delle sliding doors, e che io mi rivenderò, perché è veramente una domanda geniale, cioè quella che ha cambiato e quella che invece tu vorresti cambiare. Quindi
1: grazie a te, Massimo, grazie a te. Ho letto il tuo libro davvero con tanta passione e tanto interesse. Facciamo così: siccome alla fine di questa intervista che abbiamo appena concluso partirà la canzone che rappresenta la tua vita, annunciala tu.
2: Questa canzone è Thunder Road, è una canzone che racconta di sogni, che racconta di fuga, che racconta anche di complicità, perché il protagonista di questa canzone invita una donna a viaggiare con lui. E allora, come si diceva in un grande film come Into the Wild, la felicità è vera soltanto quando è condivisa, per cui io auguro a tutti quanti voi di essere felici, ma di avere sempre vicino qualcuno, non importa chi, con cui condividere questa felicità.

Radio Start. Angelo Lupo Timini ha presentato Suoni d'inchiostro, regia di Bob Di Gian.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons qui su Radio Start. Ormai potrei anche mettere un intro campionata all'inizio, tanto dico sempre le stesse cose, ma mi piace essere ripetitivo in questi casi, ma soprattutto chiaro. È il classico lunedì di Radio Start, che appunto inizia con me, Chicco Giraldi, e poi prosegue alle 22.45 con il maestro Stefano Taglietti e la sua Clocks and Clouds. Questa sera andiamo a parlare di un musicista il cui nome ai molti dirà poco, ma a tanti invece farà scoppiare il cuore, perché questa sera raccontiamo la parabola artistica di Holger Tsukai, e questo significa esplorare il punto di rottura in cui la musica colta d'avanguardia ha smesso di guardare il pop dall'alto in basso e ha iniziato a usarlo come il più formidabile dei laboratori. Lui è stato il cofondatore dei Can, era un allievo prediletto di Karlheinz Stockhausen e pioniere assoluto del campionamento analogico. Tsukai ha ridefinito il concetto stesso di ingegneria sonora e montaggio acustico. Il punto di partenza, infatti, di Holger Tsukai non è il rock, ma la Neue Musik tedesca. Lui però è nato a Danzica, in Polonia, nel 1938, e trascorre gli anni 60 sotto l'ala protettrice del grande Karlheinz Stockhausen a Colonia. Lì apprende i segreti della musica elettronica primitiva, la manipolazione dei nastri magnetici e la scomposizione della materia sonora. Tuttavia, l'Accademia lo soffoca, anche se era diretta da Karlheinz Stockhausen. La folgorazione arriva nel 68, quando un compagno di studi, Michael Caroli, gli fa ascoltare I'm the Walrus dei Beatles. Tsukai comprende che l'energia primordiale del rock e le intuizioni della pop art possiedono una vitalità che l'avanguardia colta ha perso nei suoi tecnicismi. E quindi, insieme al pianista classico Irmin Schmidt, al giovane chitarrista Michael Caroli che gli ha fatto scoprire i Beatles, e al batterista free jazz Jaki Leibesait, scusate, Tsukai fonda i Can nel castello di Nijdeggen. Tsukai, inoltre, compie un gesto politico e tecnico radicale. Imbraccia il basso elettrico, uno strumento che non aveva mai imparato a suonare. Questa apparente limitazione si rivelerà il suo colpo di genio. Infatti, il suo approccio al basso evita qualsiasi virtuosismo blues o rock molto in auge in quel periodo. È un approccio puramente geometrico, strutturale e ripetitivo, influenzato sia dal minimalismo che dalla musica sacra. E quindi andremo ad ascoltare in questo primo intervento un brano da Monster Movie, dove appunto vedremo come Tsukai sia riuscito a traghettare le teorie di Stockhausen sul minutaggio e sulla microstruttura del suono all'interno di una rock band, ponendo le basi per la rivoluzione del krautrock e distruggendo per sempre i confini tra cultura alta e cultura bassa. E quindi proprio da Monster Movie del 69 ascoltiamo Father Cannot Yell.

Tutto si può dire di Holger Tsukai, tranne che fosse un musicista che rimaneva fermo sui suoi passi. Infatti, addirittura, mentre con i Ken muove i primi passi, Tsukai realizza in segreto un album che anticipa di almeno 15 anni la techno, l'ambient e la world music campionata. L'album, infatti, anticipò di molti anni l'adozione dei campionamenti di voci radiofoniche e nastri di musica etnica in un contesto rock, che caratterizzerà poi, più in seguito, un famosissimo album, uno dei miei preferiti in assoluto, My Life in the Bush of Ghosts dell'81 di Brian Eno e David Byrne. L'album in questione è Canaxis 5, pubblicato però sotto lo pseudonimo Technical Space Composers Crew, ed è stato realizzato utilizzando gli studi della VDR in Colonia durante le ore notturne. La VDR era una rete televisiva. In quelle ore notturne, Tsukai e il collaboratore Rolf Dammers compiono un'operazione di pirateria sonora. Campionano attraverso la manipolazione fisica dei nastri canti tradizionali vietnamiti e canti liturgici della Chiesa ortodossa, incastonandoli su tappeti di droni elettronici. Tecnicamente, Canaxis 5 è un miracolo di montaggio analogico. Infatti, stiamo parlando del 69, non si poteva avere l'ausilio di computer o campionatori digitali. E Tsukai, nello studio, taglia il nastro con la lametta, crea dei loop fisici fatti girare intorno a rulli improvvisati nella stanza e sincronizza sorgenti sonore registrate a velocità e frequenze completamente diverse. Il brano che andiamo a ascoltare, Bot Woman Song, è il fulcro di questa ricerca. C'è la voce di una donna vietnamita che fluttua sopra un accordo continuo, creando una sensazione di atemporalità e spaesamento geoculturale. Tsukai non fa del semplice esotismo. Applica, infatti, il concetto di music concrete a materiali pop ed etnici. E in questo brano si può analizzare la valenza tecnica di un disco che ha ridefinito il concetto di autore, dimostrando che la composizione può risiedere non nell'atto di suonare una nota, ma nel modo in cui note già esistenti vengono isolate, montate e ricontestualizzate. Quindi proprio da Canaxis 5 del 1969 ascoltiamo Bot Woman Song.

anche grazie a questa esperienza fuori dalla band dei Ken, all'interno dei Ken il ruolo di Holger Tsukai si evolve rapidamente. Con il trasferimento della band nell'Inner Space Studio, un ex cinema a Wild Twist, Tsukai diventa a tutti gli effetti l'ingegnere del suono e il produttore del gruppo. Lo studio viene tappezzato con centinaia di materassi militari per isolare il suono e la band inizia a registrare jam session chilometriche che durano ore. Qui emerge la vera grandezza di Tsukai, la sua capacità di ascolto e il suo lavoro di post-produzione. Infatti Ken non entravano mai in studio con canzoni già scritte, entravano per suonare in uno stato di trance ipnotica. L'approccio tecnico di Tsukai, infatti, consiste nell'usare il registratore a due tracce come uno strumento di scrittura. In seguito ascoltava ore di nastri, individuava i 5 minuti in cui la band raggiungeva lo zenith telepatico e, armato di forbici, lamette e nastro adesivo, creava la struttura della canzone. Ci sono dei capolavori, Alleluia, Vitamin C, che sono proprio il risultato di questa ingegneria della sottrazione. Inoltre c'è da parlare del groove monumentale di Jackie Leibesight e le chitarre oblique di Caroli che vengono editati da Tsukai in modo che i microscopici errori o le variazioni dinamiche diventano i ganci strutturali del brano. Analizzare i dischi del periodo d'oro dei Ken, su quali abbiamo fatto una puntata qui a Father & Sons, ovviamente dedicata a loro, parliamo del trittico Tagomago, Ege Bamiasi e Future Days, significa comprendere che il mixaggio non è l'ultima fase della produzione, ma può essere il momento stesso in cui la composizione prende forma attraverso la decostruzione del flusso registrato dal vivo. L'album che andiamo a ascoltare è del 71, è appunto uno del il trittico dei Ken, ossia Tagomago, e ascoltiamo Paper House.

La teoria principale di, appunto, di Ogre Tsukai è stata la teoria che fu chiamata del meno e più, di sottrazione, e si reggeva soprattutto sull'intesa con il batterista Jackie Leibezeiter. Infatti bisogna analizzare appunto la tecnica del fraseggio di Tsukai e il legame con la batteria e la sua stabilità macroritmica. Se facciamo infatti questa analisi sul lavoro di Ogre Tsukai, questo non può prescindere dal suo stile esecutivo del basso elettrico, ripetiamo, dove lui era un neofita. Insieme a Leibezeiter, infatti, definito da molti più grande batterista della sua generazione, Tsukai ha costituito la sezione ritmica più implacabile e innovativa del rock europeo. La filosofia di Ogre Tsukai era radicale. Se Jackie era il metronomo umano, capace di variazioni infinitesimali all'interno di un tempo matematico, quello che è stato denominato il motoric, il basso doveva fungere da ancora armonica assoluta, riducendo le note al minimo sindacale. Tecnicamente, il fraseggio di Tsukai si basa sulla ripetizione ossessiva della fondamentale, spesso priva di abbellimenti o passaggi cromatici. In brani come One More Night, il basso di Tsukai si muove con la precisione di un impulso elettronico, creando una tensione ipnotica che permette alla chitarra di Caroli e alle tastiere di Schmidt di divagare in totale libertà. Tsukai capisce che nel funk e nel krautrock lo spazio tra le note è importante quanto le note stesse. Il suo tocco, appena smorzato con il palmo della mano, quello che viene chiamato il palm muting, produce un suono secco, legnoso, quasi percussivo, che si fonde perfettamente con la cassa della batteria. E la sua transizione dal contrabbasso accademico al basso elettrico minimalista, una scelta estetica che ha ridefinito il ruolo dello strumento, trasformandolo da elemento melodico, armonico e ritmico a pura pulsazione architettonica. Ascoltiamo questo capolavoro tratto da Ege Bamiasi del 1972, ovvero sia Vitamin C.

Verso la metà degli anni 70, l'equilibrio interno dei Can inizia a mutare. Con gli album come Landed e Flow Motion, la band cerca una via molto più accessibile, molto più pulita, talvolta sfiorando anche la disco music. Tsukai sente che la spinta sperimentale si sta esaurendo. È nel 77, con l'ingresso del bassista giamaicano Roscoe Gee, proveniente dai Traffic, Tsukai compie un gesto inaudito. Cede lo scranno del basso, lo dà proprio in mano a Roscoe Gee, non lo suona più, ma non lascia la band. Si siede dietro al mixer e sul palco inizia a utilizzare strumenti non convenzionali, in particolare una radio a onde corte, e questo passaggio è cruciale. Tsukai capisce che il rock si sta burocratizzando e decide di introdurre l'elemento del caos e dell'imprevisto all'interno della musica dei Can. Manipolando le frequenze radio in tempo reale, durante i concerti, Tsukai intercetta frammenti di telegiornali, trasmissioni in lingue straniere, scariche elettrostatiche e canti popolari, immettendoli nel flusso sonoro della band. Diventa una sorta di antenna psichica. Tuttavia, la convivenza con la struttura ritmica più convenzionale, come quella portata da Roscoe Gee,

Alla fine degli anni 70, con il suo primo vero album solista post Ken, Holger Tsukai diventa proprio un maestro del dittafono. Infatti, nel 79 pubblica Movies, un album che ridefinisce la possibilità del pop d'avanguardia. È stato registrato interamente all'Inner Space Studio ed è il manifesto della maturità di Tsukai come solista. Infatti, lo strumento principale abbandonato nei Ken, ossia il basso, non è più appunto lo strumento principale, lo è diventato il registratore a nastro, affiancato però da un uso visionario del dittafono. Tsukai raccoglie frammenti di trasmissioni televisive, pubblicità, sintonie radiofoniche, performance di ignoti musicisti classici, orchestrandoli all'interno di strutture pop bizzarri e solari. Il brano di apertura di Movies, Cool in the Pool, che andiamo a ascoltare, è un esempio perfetto di questo pop surreale. È quasi un groove funk su cui si innestano pianoforti saltellanti e c'è la voce stralunata di Tsukai e continui microcampionamenti radiofonici. Dal punto di vista tecnico, però, il capolavoro del disco è un altro, Oh Lord, dove Tsukai campiona la voce di un cantante d'opera tradizionale da una radio onde corte e l'armonizza ex novo, costruendole attorno una traccia strumentale epica e malinconica, questa però con l'aiuto dei suoi ex compagni dei Ken, Jackie Leibezeit e Michael Caroli. Movies, il suo primo album solista, è a tutti gli effetti un saggio di antropologia acustica. Holger Tsukai dimostra che la spazzatura mediatica dell'etere televisivo e radiofonico può essere sublimata e trasformata in poesia sonora attraverso un montaggio ironico, rigoroso e privo completamente di pregiudizi intellettuali. Quindi andiamo ad ascoltare proprio questo brano, Cool in the Pool.

L'ho già detto più volte, diciamo in questa puntata, Holger Tsukai, sì, era fermo nei suoi ideali, appunto, chiaramente influenzati dagli studi con Stockhausen, ma era uno sempre pronto a sperimentare anche con altri artisti. E infatti c'è anche un forte impatto di Tsukai sulla New Wave britannica, e questo con l'album Snake Charmer, appunto nei primi anni 80. Questa è stata anche la ridefinizione del dub nel suo stile. Infatti, all'inizio degli anni 80, la neonata scena post-punk e new wave britannica guarda al krautrock e soprattutto ai Can come dei padri spirituali. E musicisti come Jah Wobble, vi ho fatto la puntata ovviamente su Father and Sons, su Wobble, che era il bassista originario dei Public Image Limited di John Lydon, fra gli altri, vedono in Tsukai il maestro assoluto del basso minimale e della manipolazione in studio. L'incontro tra Tsukai e Jah Wobble produce una delle collaborazioni più fertili di quel periodo, culminata nell'album Full Circle dell'82 e nell'Extended Play Snake Charmer dell'83. Quest'ultimo registrato insieme a The Edge degli U2 e al produttore dance François Kevorkian. Snake Charmer è proprio un esperimento di dub d'avanguardia europeo. Tsukai porta nelle sessioni la sua radio onde corte e il suo approccio decostruttivo al mixaggio, mentre Jah Wobble stende linee di basso colossali, sature di subfrequenze. C'è inoltre il contributo di The Edge alla chitarra, che viene letteralmente sezionato da Tsukai, che trasforma i tipici arpeggi con delay del chitarrista irlandese in texture ritmiche molto astratte. Questa fase dimostra l'enorme flessibilità del metodo Tsukai. Lui riesce a dialogare con la spigolosità del post-punk e con la nascente cultura del remix dance newyorkese, portando la sua estetica del nastro magnetico all'interno delle discoteche alternative di inizio decennio. Ed è quindi dal primo album, appunto, della collaborazione con Jah Wobble, ovvero sia Full Circle dell'82, ascoltiamo Mystery RPS.

Dopo le collaborazioni nei primi anni 80, appunto con Joe Wobble, diciamo molto elettriche, sul fine degli anni 80 la ricerca di Tsukai si sposta verso territori molto più rarefatti, lambendo proprio l'ambiente d'avanguardia e la musica d'atmosfera. E c'è infatti un incontro decisivo, quello con David Sylvian, l'ex leader del Japan, che stava compiendo un percorso di totale astrazione dal pop sintetico verso un cantautorato colto e spirituale. La loro collaborazione produce due album fondamentali per la musica strumentale di quel periodo, soprattutto quella di fine secolo, Plight and Premonition del 1988 e Flux and Mutability dell'89. Tecnicamente questi lavori sono l'apoteosi dell'improvvisazione non lineare. Anche questi registrati all'Inner Space Studio, gli album vedono Sylvian e Tsukai muoversi tra pianoforti scordati, chitarre trattate, sintetizzatori usati come droni e immancabilmente i campionamenti radiofonici di Holger. Non ci sono ritmi, non ci sono strutture armoniche, nessuna è fissa. Brani come Plight, che andiamo a ascoltare, sono monumenti di un suono ambientale espanso, dove il silenzio e la risonanza naturale dello studio giocano un ruolo primario. Tsukai, in questo caso, applica qui la lezione più profonda ricevuta da Stockhausen, la dilatazione del tempo. Questo brano andiamo a ascoltare, lo si può analizzare appunto per capire il metodo come Tsukai sia riuscito a incanalare la malinconia esistenziale di Sylvian all'interno delle sue architetture sonore d'avanguardia, creando un'opera che si colloca a metà strada tra la musica acusmatica e l'ambient cosmic tedesca, la Kosmische. E quindi proprio da Plight and Premonition, l'album in joint venture tra Holger Tsukai e David Sylvian, andiamo a ascoltare questo lungo brano, ovvero sia Plight, The Spiraling of Winter Ghosts.

Con quanto abbiamo appena ascoltato, appunto, l'album in collaborazione con David Sylvian, siamo arrivati alla fine degli anni 80. Torniamo, riavvolgiamo il nastro, torniamo al 1981. Bisogna un pochino parlare anche del secondo album solista di Holger Tsukai e la sua collaborazione con i Jah Warriors e l'uso della psichedelia digitale. Infatti, nell'album dell'81, il secondo album solista, On the Way to Peak of Normal, diciamo, rappresenta forse l'opera più oscura e puramente sperimentale di Tsukai in assoluto. In questo disco, Holger teorizza e applica in modo sistematico l'uso dell'errore come elemento compositivo. Ha lavorato diciamo, in studio con i Jah Warriors, una band reggae tedesca, che già sentirla nominare un band reggae tedesca fa capire già dove partiamo. E con il solito però, diciamo, aiuto fondamentale, quello di Jackie Leibzeit. Con questa diciamo, combo, Tsukai registra sessioni in cui gli strumenti escono volontariamente dal tempo, dall'accordatura, per poi correggere tutto e riassemblarlo in fase di mixaggio attraverso l'uso dei primi delay digitali harmonizer che erano diventati disponibili nei primi anni Ottanta. È un lavoro che anticipa la dream pop, la vaporwave, la neopsichedelia, chiamatela come vi pare. La chitarra di Michael Caroli viene filtrata e trasformata in un flusso liquido, mentre il basso di Tsukai ritorna a tessere trame millenarie. L'album assolutamente rifiuta la polizia formale che stava prendendo piede nel pop dell'inizio degli anni Ottanta, grazie ai primi sequencer. Tsukai preferisce la sporcizia dell'analogico e l'imprevedibilità dell'errore umano, sostenendo che la perfezione è l'inizio della morte musicale. E qui risiede il valore teorico di un album che sfida i concetti occidentali di intonazione e sincronia, celebrando la bellezza del fuoritempo e del fuoritono controllato. E quindi dal suo secondo album solista, On the Way to Peak of Normal dell'81, ascoltiamo Fragrance.

Ritorniamo avanti nel tempo, quindi ripartiamo, diciamo, dal periodo post-David Sylvian, quindi primi anni 90, arriviamo un po' quasi ai giorni nostri, raccogliamo un pochino gli ultimi anni della produzione, diciamo, di Holger Tsukai. Negli anni 90 e 2000, con l'avvento dei computer e dei software di montaggio digitale come Pro Tools o Cubase, l'approccio manuale di Tsukai rischia di diventare obsoleto. Tuttavia, Holger compie una transizione intelligente. Non rifiuta il digitale, ma lo piega alla sua estetica anarchica. Se prima impiegava giorni con la lametta per tagliare un nastro, ora può farlo in pochi secondi con un mouse, ma il criterio di selezione del suono rimane identico. Album come Moving Pictures del 93 o Good Morning Story del 99 mostrano un uomo orchestra. Un uomo elettronico che continua a dialogare con l'etere. Un aspetto affascinante di questo periodo, poi, è il ritorno alle registrazioni live d'archivio con l'album Radio Wave Surfer del 91, in cui Tsukai svela al pubblico i suoi trucchi di manipolazione radiofonica in tempo reale. Nonostante l'isolamento e la progressiva scomparsa dei suoi vecchi compagni, infatti Caroli muore nel 2001, Tsukai trasforma l'Inner Space Studio in un museo vivente della sperimentazione. Fino al 2015, infatti, è l'ultimo periodo appunto artistico di Tsukai. Un uomo che, anziché adagiarsi sul mito del krautrock, ha continuato ancora, sempre a considerarsi un apprendista stregone del suono, un surfer delle onde radio capace di trovare pepite d'oro melodiche nel rumore bianco del nascente cyberspazio. E da questo album del 91, Radio Wave Surfer, ascoltiamo Ride a Radio Wave.

Bene, siamo arrivati in chiusura di questa puntata dedicata a Roger Tsukai. Come sempre ascoltiamo un ultimo intervento, un ultimo brano e poi a seguire, chiaramente, come ho detto in apertura, c'è il maestro Stefano Taglietti con la sua Clocks and Clouds. Qual è il focus? Il lascito storiografico, l'impatto del lo-fi di Roger Tsukai, il suo uso del campionamento moderno, che impatto ha avuto questo sulla cultura del remix? Innanzitutto bisogna parlare di quando è andato via Roger Tsukai. Lui viene trovato senza vita il 5 settembre 2017 proprio all'interno del suo Inner Space Studio a Wilderwist, che è diventata anche la sua abitazione, pochissimi mesi dopo la morte della moglie Ursula e del batterista compagno di sempre Jackie Leibezeit. La sua scomparsa segna la fine di un'era, ma il suo lascito storiografico è monumentale. Se oggi il campionamento, il mashup, il remix e l'uso di elementi extra musicali all'interno delle pop song sono pratiche comuni ed accettate, lo si deve in gran parte alle sue intuizioni solitarie degli anni 60 e 70. La vera rivoluzione di Tsukai è stata la democratizzazione del processo compositivo. Ha dimostrato che l'ingegnere del suono può essere un artista al pari del violinista virtuoso. Ha teorizzato che lo studio di registrazione è uno strumento musicale a tutti gli effetti, dotato di una propria voce e di una propria anima. Dal post-punk all'hip-hop, alla techno di Detroit, alla vaporwave, chiunque utilizzi un frammento di suono preesistente per creare una nuova realtà emotiva è un figlio illegittimo di Roger Tsukai. La sua è una vita spesa ad ascoltare ciò che il mondo trasmetteva, ricordandoci che la grande musica non è quella che grida più forte, ma quella che sa mettersi in ascolto del rumore di fondo dell'universo per trasformarlo in un ritmo immortale. Dal suo primo album solista, di partita dei Can, andiamo ad ascoltare Persian Love, che è il brano di chiusura di questa puntata dedicata a Roger Tsukai. Buon proseguimento di ascolti però con Radio Start e il maestro Stefano Taglietti. Father and Sons torna lunedì prossimo.

Buonasera e benvenuti alla puntata numero 401 di Clocks and Clouds. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Girardi. Questa sera avremo una puntata molto ricca e molto lunga anche, perché prospettiamo un ascolto, degli ascolti molto diversi e molto, molto complessi. Dunque inizieremo subito con una suite, Freedom Suite di Leila Abdul Gilmour. Leila Abdul Gilmour è una compositrice, una cantante e accademica neozelandese, britannica, ghanese, un intreccio di culture. È anche conosciuta per uno stile che unisce appunto vari linguaggi come la musica contemporanea, l'avanguardia, il canto autorato, ma anche l'elettropop. È un po' quello che si sente anche da molti compositori della scena nord europea. Noi abbiamo citato qualche settimana fa, abbiamo fatto ascoltare per esempio delle composizioni di Michael van der Rohe, che ha legato la propria scrittura proprio all'idea di song, e simile è anche questa Freedom Suite, ed è un pezzo scritto dalla stessa vocalist e compositrice, quindi Leila Abdul Gilmour, che canterà questo pezzo, ma è anche un pezzo che affronta temi politici. Leila Abdul Gilmour è un attivista, temi politici e sociali, come gli effetti del colonialismo, della schiavitù, delle diseguaglianze e del sistema giudiziario. Tra l'altro, Leila Abdul Gilmour ha insegnato musica anche all'interno di un carcere duro come quello di Sing Sing. Dunque noi ascolteremo l'esecuzione di questo pezzo dalla London Sinfonietta con Finbaji Kasiponi alla direzione. Freedom Suite, e quindi Leila Abdul Gilmour, cantante e compositrice di questo pezzo. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Leila Adu Gilmour Freedom Suite, una composizione scritta dalla stessa cantante, eseguita in questa bellissima interpretazione dalla London Sinfonietta, diretta da Vimbai Kaziboni. Bene, ora passeremo all'ascolto di un altro pezzo, un pezzo molto diverso, con altre intenzioni poetiche e compositive. Parliamo di una descrizione verbale, oppure un pezzo che rappresenta una descrizione verbale di un'opera visiva, Ekphrasis per orchestra di Luciano Berio, composizione del 1996, della durata di circa 20 minuti. In questo lavoro Berio sviluppa come un adagio lontano, forse descrittivo anche, ma in senso però più astratta. Si presenta il pezzo con una sorta di mutazione perenne, continua, ed è costruito sopra una sorta di griglia di moduli e schemi reiterati. Comunque il pezzo prende anche spunto dall'idea di spazializzazione, infatti i gruppi di questa orchestra sinfonica sono disposti nella sala, nello spazio concertistico, in punti diversi. Questo crea un effetto spaziale dinamico ed è molto interessante perché nella composizione sappiamo che il parametro dello spazio ha un senso, è un parametro impiegato dai compositori da tanto tempo, adesso anche più che mai. E negli anni 90 Berio sviluppa ancora di più anche il rapporto con la musica elettronica, quindi è complice di queste riflessioni. Dunque, noi abbiamo questa esecuzione da parte della Radio Sinfonia Orchestra di Francoforte, che è diretta dallo stesso Luciano Berio, quindi Ekphrasis per orchestra del 1996. Luciano Berio, buon ascolto.

Di Luciano Berio avete ascoltato Ekphrasis, composizione per orchestra sinfonica del 1996, Radio Sinfonia Orchestra di Francoforte, diretta dallo stesso Luciano Berio. Ovviamente pezzo molto complesso, questo continuo divenire di materiali, continue trasformazioni rendono questa composizione una delle più importanti degli anni 90 sicuramente, ma dell'intera produzione io direi di Luciano Berio. È veramente un pezzo importante insieme ovviamente a tanti altri come Sinfonia eccetera, ma questo in particolare ha una scrittura davvero, davvero molto bella. Dunque, andiamo avanti e ascolteremo ora un altro compositore che ha avuto una lunga vita, oltre che fisica, anche creativa, perché è un compositore, Elio Carter, che ha scritto davvero tanto e fino a, diciamo agli ultimi anni della sua lunga vita. Infatti il compositore statunitense, tra i più importanti compositori americani del Novecento, è nato nel 1908 ed è scomparso nel 2012, allievo di Nadia Boulanger comunque. Ha attraversato un periodo davvero d'oro della composizione. E questo pezzo è un concerto per violoncello e orchestra. Diciamo subito che Elliot Carter rinuncia alla serializzazione, quindi tutto ciò che scrive questo è un pezzo del 2001, tra l'altro, ed è stato eseguito per la prima volta da Yo-Yo Ma con la Chicago Symphony Orchestra. Noi ascolteremo un'altra versione, però Elliot Carter cerca un lirismo contemporaneo, potremmo dire, ma è una forma continua, cioè lui riallaccia tutti gli accadimenti, un po' come ha fatto Berio nel pezzo che abbiamo appena ascoltato, Ekphrasis. In questo pezzo, in questo concerto per violoncello e orchestra, Elliot Carter collega tutta una serie di accadimenti in un continuo divenire, cioè è un raccordo continuo di episodi, che è una scrittura che personalmente amo molto, perché intanto quando la scrittura cerca un lirismo, alla fine, non perché serva sempre il gancio del lirismo, ma perché ha questa cantabilità in questo modo, sviluppata in questo modo, diventa qualcosa di molto legato al compositore. Ogni compositore ha una sua linea melodica, un proprio lirismo. Poi si esprime in tante forme, la musica contemporanea ci ha abituato davvero a tante forme, diciamo, di lirismo. Ecco, Elliot Carter ne propone uno qui con questo concerto ed è, devo dire, molto interessante. Il pezzo si muove in sette movimenti, tutti collegati, drammatico, allegro, appassionato, giocoso, lento, maestoso, tranquillo, allegro, fantastico. La Staatskapelle di Berlino, diretta qui da Daniel Barenboim, con al violoncello Alisa Wellerstein. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Elliot Carter il concerto per violoncello, scritto nel 2001, nei tempi drammatico, allegro, appassionato, giocoso, lento, maestoso, tranquillo, allegro, fantastico. La Staatskapelle di Berlino era diretta da Daniel Barenboim con al violoncello Alisa Wellerstein. Bene. Chiudiamo la puntata con un pezzo germinante, si chiamano, i pezzi che danno vita a dei nuovi linguaggi. Questo è il caso dei Pansonic con Pill Session del 17 novembre del 1995, quindi siamo proprio anche a ridosso della composizione di Berio e quando Berio scriveva Ekphrasis e intorno a quegli anni, poco più, Elliot Carter scriveva il suo concerto per violoncello e orchestra, i Pansonic ideavano questa musica fatta di frequenze ritmiche elevatissime, di glitch music, di noise, insomma, di minimalismo radicale. Dunque, Pansonic erano un duo finlandese di musica elettronica sperimentale e minimal techno fondata nel 1993, il duo nasce nel 1993, da due musicisti, Mika Vainio e poi anche Ilpo Visainen. Sono pionieri della scena noise industrial d'avanguardia. Praticamente loro sono diventati famosi anche per l'uso rigoroso dei sintetizzatori analogici, anche strumenti autocostruiti e frequenze estreme. Quindi ascolteremo per chiudere questa lunga puntata e complessa anche perché abbiamo iniziato con la Freedom Suite della cantante e attivista politica Laila Ado Gilmour, poi abbiamo sentito Berio, poi abbiamo ascoltato Elliot Carter e adesso Pansonic. Mi sembra la puntata giusta di Clocks and Clouds. Bene, buon ascolto con questo ultimo sguardo sul mondo, Pansonic, pezzo del 1995, un pezzo estremo, come tutta la musica un po' che abbiamo ascoltato, forme diverse di non estremismo, ma di rigore della ricerca e di autenticità anche. Pezzi che abbiamo ascoltato sono tutti di natura molto autentica. Buon ascolto.

Avete ascoltato Pansonic Pill Session del 17 novembre del 1995, duo finlandese molto interessante, ha fatto parlare di sé negli anni 90 fino all'inizio degli anni 2000 per queste sonorità. Noise, hanno inventato di fatto il noise e anche per questo uso di sintetizzatori e di sonorità comunque nuove per l'epoca e insomma uno dei due musicisti, colonna portante della musica elettronica mondiale, musica anche di questo tipo, cioè Mika Vainio, è scomparso nel 2017 all'età di 53 anni, ma comunque la loro musica continua, ha fatto scuola e noi la stiamo anche ascoltando. Bene, noi chiudiamo qui questa puntata che è lunga e molto articolata. Abbiamo ascoltato nel corso della 400, puntata numero 401, la Freedom Suite di Leila Aduh Gilmour. Poi abbiamo ascoltato Ekphrasis di Luciano Berio, Elliot Carter poi con il concerto per violoncello e orchestra, infine Pansonic con Pill Session. Bene, noi vi salutiamo, cioè noi intendo Chicco Giraldi alla regia e Stefano Taglietti che vi ha parlato qui al microfono. Noi ci risentiremo sempre ogni lunedì alle 22:45 su Clocks and Clouds. Tutti i podcast sono scaricabili dal nostro sito. Dopo la replica, per esempio, di questa puntata, come delle altre, del mercoledì alle 12:30, dopo è tutto scaricabile, riascoltabile all'infinito. Ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito fin qui e auguriamo la buonanotte a tutti. Ciao.

Once upon a time.

Life. Once upon a time.

I'm nothing, man. I just am, man.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: Radio Start.
1: Dica 33, l'album della settimana scelto da Radio Start.

I love the lower or that I love any physical being.

and it feels like all being. I think that's wonderful. Well, he's 7.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Radio Start. Radio Start.
2: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata 357 e oggi siamo qui in compagnia di Marco Palma.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Compagnia e ci parlerà appunto del fantomatico Euphoria. E abbiamo la regia appunto fatta dal nostro Globster. E una delle cose di cui oggi parleremo, aspettando in attesa della prossima settimana di The Boys, parleremo di, diciamo, tutto ciò che è uscito di colpo in quest'ultima settimana, se vogliamo, possiamo dire così, ultima settimana o precedente. E parleremo appunto del fenomeno Zero Calcare, che si ripresenta con un'altra delle sue serie televisive, questa volta appunto dal titolo Due Spicci. Poi andremo in un altro, diciamo, luogo stranamente sempre molto italiano, e andremo a parlare di Spider Noir. Perché italiano? Perché voi dovete sapere che il nostro, perché è proprio qui conterraneo di questi luoghi di Teramo, il nostro Carmine di Giandomenico in realtà è uno dei creativi che si trova dietro moltissime delle tavole disegnate, e uno dei creativi delle storie di Spider Noir, un progetto particolare molto interessante che fa parte dell'invasione, diciamo, come è stata chiamata, degli italiani nel mondo Marvel. E sarà interessante parlare di questo progetto, che è finito poi nelle mani, come voi sapete, Sony è padrona ad oggi di tutti gli Spider-Man, probabilmente escluso in questo momento perché c'è una coabitazione di Spider-Man, però diciamo che tutta la progenie che viene fuori da Spider, quindi l'MCU di Spider, e quindi tutti quelli che girano attorno a Spider-Man come personaggi, sono tutti a disposizione di Sony, che però non può utilizzare nessun altro personaggio dell'MCU, quindi diciamo che è una versione castrata. Ma è qui che interviene e viene in aiuto, diciamo, in soccorso. C'è una versione che appunto si chiama Spider-Noir, che è una versione completamente diversa, che è ambientata negli anni 30 e quindi di conseguenza è ambientata in un periodo storico che è, diciamo, molto alieno rispetto a Spider-Man, ed è una versione noir di cui andremo a parlare, versione che è disponibile su Amazon Prime Video. Poi andremo a parlare della ultima stagione, e spero per sempre. Per sempre, giusto?
2: Pare di sì.
1: Oh, ecco, che soddisfazione.
2: Pare di sì.
1: Pare di sì, di Euphoria. Quindi siamo alla terza e basta. Chiaramente io non sono un estimatore di Euphoria, non me ne è mai fregato quasi un emerito, nulla. Ma diciamo che qui abbiamo invece Marco Palma, che è uno di quelli che ci è andato sotto.
2: Vabbè, ne parleremo
1: perché, ah, cioè... PS, io non sono un estimatore, ma purtroppo l'ho vista tutta, compresa l'ultima puntata, perché io ieri, non avendo niente da fare, alle 3:15 di notte mi sono visto Euphoria e ho avuto questa bella idea. Ed infine andremo a parlare di una nuova serie che non è proprio nuova e non si può definire uno spin-off. Dopo il successo di For All Mankind, è venuto in mente agli scrittori di quella serie televisiva distopica di fare l'alter ego visto dalla parte di Oltre Cortina, e quindi una versione completamente diversa di For All Mankind, fatta dalla parte russa, dalla parte sovietica. Ed è una di quelle cose che ci fa molto più ragionare. Io ricordo una cosa importante: For All Mankind è stata una serie spettacolare nelle sue prime due stagioni, poi c'è stato uno scivolare verso il nulla cosmico. La prima stagione di Star City io spero che sia allo stesso tempo spettacolare tanto quanto. Ho visto i primi due episodi, oggi è uscito il nuovo episodio, e però già i primi due episodi ci danno una linea molto interessante, e poi andremo a parlare anche molto di quella che è la CGI. Chiaramente sono passati quasi 10 anni, quindi insomma sono cambiate tante cose, e interessante, c'è molto di cui parlare. Bene, siamo arrivati a questa prefazione, diciamo corta per non dire cortissima, di soli 7 minuti. Adesso mettiamo un brano musicale di Due Spicci e poi iniziamo a parlare di Zero Calcare e della sua nuova serie.
3: Dalla colonna sonora di Due Spicci, Zero Calcare, che non ci sono musiche, diciamo, composte apposta, ma è il solito collage, la solita compilation di brani musicali, un pezzone storico di Simon & Garfunkel, The Sound of Silence.

0: E siamo qui a Due Spicci, il nuovo seriale di cui, diciamo tra virgolette, dobbiamo anche parlare di questa cosa che ci è successa qualche giorno fa, qualche giorno or sono, è finito sulla cronaca del giornale, che insomma già la dice tutta, che praticamente ha usato come valvola amplificatrice Gasparri per puntare il dito verso Netflix, che sfrutta che ha sfruttato, secondo fonti anonime, disegnatori, autori di casualmente questa serie televisiva, solo questa, sembra molto bella, questa serie televisiva, e che sono stati sottopagati. Però la fonte è anonima.
1: Sì.
0: E lui ha chiesto che si faccia un'indagine su Netflix, puntando però il dito su contro Zero Calcare, come se
1: lui si occupasse principalmente e lui
0: ma magari, cioè, sarebbe miliardario, ma magari
1: lui che materialmente va lì con le bustarelle di soldi dagli animatori a dire: tieni, questo è il tuo compenso,
0: e vergognati di chiedermi tutti questi soldi, ti sto facendo partecipare a un capolavoro. Ma magari fosse così, ma magari funzionasse in questo modo. No, purtroppo, però ne dovevamo parlare, comunque sia, questa cosa c'è, esiste, e so che c'è addirittura già una struttura che vuole fare indagini, ma io immagino le indagini su Netflix, è bellissimo. Quando tutte le ecco, immaginati questa scena, Marco, perché questa è una scena bella. Quelli vanno là e fanno: ma voi questi operatori li pagate 10 euro all'ora, ma non vi vergognate? Ma è la legge. Avete fatta voi la legge?
1: C'è previsto un CCNL, quindi.
0: Cioè, di che stiamo a parlare? E sono sottopagati? No!
1: No, li paghiamo quanto voi ci avete detto di pagarli.
0: Esatto, cioè, se voi decidete di mettere un salario minimo garantito, noi ci dobbiamo adeguare al salario minimo. Ma se non lo possiamo fare, di che stiamo a parlare? Se non ci dobbiamo adeguare, di che vuoi? Che vuoi? Oltre al fatto che quando un disegnatore o uno sceneggiatore o un inchiostratore o un chinatore, ce li sto mettendo tutti, perché la catena...
1: Sono tutte le maestranze.
0: La catena è lunga, oltre al fatto che comunque sia bisognerebbe vedere. Ma comunque sia, quando una di queste persone vuole fare la fonte anonima, io sento puzza di... stupidaggine.
1: No, ma poi oltretutto, guarda, io su una cosa, poche cose, poche certezze ho nella vita. Una di queste certezze, però, è che se Gasparri dice qualcosa, io sicuramente non sono d'accordo. Quindi no. Io la chiuderei così, questa sezione,
0: diciamo,
1: questa parentesi.
0: Diciamo che se Gasparri c'ha un'idea, è sbagliata.
1: Esatto, sì, esatto.
0: E quindi di conseguenza. Però poi la cosa divertente è che quello viene fatto su cosa? Su il giornale di Berlusconi, no?
1: Sì,
0: io francamente chiederei: ma voi invece come li pagate i vostri giornalisti che fanno queste storie bellissime? Perché io domande me le farei, insomma.
1: Guarda, anzi... ti propongo un'altra chiosa su questa storia, perché mi è appena venuta in mente, c'era una bellissima battuta di Daniele Luttazzi di qualche anno fa, che parlava proprio di Gasparri e diceva che Gasparri è uno che prende il Viagra per non pisciarsi sulle scarpe.
0: Ah sì, questo però è Gasparri, sì, vabbè.
1: Questo,
0: questo è ingiusto.
1: Noi ci dissociamo, la battuta non è nostra. Quindi...
0: È ingiusto. Povera Stella. Porino, vabbè, ma non è che questo è come le battute che lui faceva, che gli facevano le domande, me le potete fare più semplici, perché sennò io poi non le capisco. Insomma, ci sono una serie di cose, sì, che non finiscono mai. Però noi ci parliamo di Due Spicci. Ci abbiamo fatto questa cosa, facciamo la chiosa e parliamo di questa serie. diciamo subito che cos'è che ci è piaciuto tantissimo. Prima di tutto, ci è piaciuto tantissimo. Tu, che sei un millennial, riconosci in te Zero Calcare?
1: Allora, guarda, prima ne parlavo un po' fuori onda. Allora, io purtroppo non ho mai avuto troppo amore per Zero Calcare, ma non per qualcosa, perché non amo particolarmente quello stile di disegno, quello stile di, insomma, con cui lui fa le cose. Però devo dire che, estraniando, diciamo, il gusto personale, trovo che Zero Calcare sia un grandissimo artista. È veramente uno che, anche quando parla, quando dice nelle interviste, è uno che sa quello che dice, sa dove andare a colpire, ed è davvero il portavoce di una generazione. Cioè, io nelle tematiche e in quello che lui racconta ci trovo davvero il senso di quella generazione lì. Forse un po' più grandi, cioè non parla ai trentenni che stanno più verso i 40, più o meno, diciamo, quelli dell'età sua. Però
0: io,
1: sì.
0: Io sai che c'ho questo grosso... qui invece entriamo nella parte... Quando io parlo, io sono appunto un boomer, roba vecchia, gli istantivi. Io ho notato invece che spesso e volentieri parla di un linguaggio che con un linguaggio e con dei riferimenti che non riesco a capire se possono essere suoi.
1: Sì, secondo me i riferimenti sono molto suoi. Il fatto è che comunque lui...
0: No, suoi nel senso suoi temporali, perché
1: sì, però
0: io ho delle difficoltà a pensare, anzi non a pensare, al miscuglio che lui fa, che è la cosa che lui a un certo punto, c'è una scena, allora io dal primo episodio all'ultimo non ho fatto altro che ridere, perché io mi sbellico dalle risate ogni qualvolta appare l'armadillo, io comincio a ridere, perché purtroppo Andrea, io non ci posso fare niente, io comincio a ridere, non la smetto più. Ma poi non solo, perché poi oggi in questo seriale ci sono i multi armadilli, quindi possiamo fare la raccolta dell'armadillo, quindi è qualcosa di spettacolare. Le persone che hanno la voce spesso di Andrea, spesso di Zero Calcare, non si capisce bene come funziona, ma in entrambi i casi le voci delle ragazze che stanno lì, che partecipano, che sono l'amica e quella con cui lui avrebbe voluto avere una storia 100 volte e non c'è mai riuscito, ma tutti i personaggi sembrano purtroppo parlare di punti di aggancio storici che non sono quelli dei personaggi. Questo io ho come unico problema. Cioè, ma scusa, cosa ti hanno insegnato i tuoi genitori e fa vedere la montagna americana dove ci sono i volti dei grandi, no? I tuoi genitori, Yoda, Kendio Kuto, cioè Yoda, Kendio Kuto sono due cose diverse,
1: però che possono coesistere.
0: No, possono coesistere. Attenzione, se Kendio Kuto ci può stare in Zero Calcare, Yoda arriva dopo. Cioè, tu 30 anni?
1: 34.
0: 1992. Tu non puoi aver visto niente di Guerre Stellari.
1: Beh, nel senso, l'ho vissuto postumo, diciamo.
0: Non è finito, niente. lui c'ha 46 anni, credo.
1: Guarda, adesso controllo, ma credo di sì, poco più di 40.
0: Ti prego, se ti ho dato qualche anno in più, scusami. Non volevo assolutamente.
1: Non no, è quello. 42, dell'83.
0: Dell'83,
1: c'ha 10 anni in più.
0: Quindi
1: di me.
0: Lui è nato all'Impero colpisce ancora. Capisci? Yoda? A meno che non l'hai visto che c'avevi 3 anni. Tu il Ritorno dello Jedi puoi aver visto.
1: Vabbè, però ci sono cose
0: anni.
1: Che comunque arrivano dopo. Poi soprattutto ci sono persone che si appassionano e che magari...
0: Sono d'accordo, ma non è la stessa cosa.
1: Vabbè, sì, sicuramente non fa parte
0: non
1: di
0: Non è la
1: vissuto.
0: Stessa cosa, non è più il tuo, non è più... quello che succedeva, non appartiene più, è qualcosa di diverso, e non viene fuori con quella con quel rigore, con quella perniazione. Però a me piace tantissimo che ogni volta che lui parlava io invece vedevo non tanto me ma i miei amici, che comunque stanno intorno ai 53-55 anni, no? E non io, perché appunto essendo più vecchio, non io ma gli altri, e i nostri dialoghi, che sono quelli modello Clerks, realmente sono quelli.
1: Però
0: Clerks.
1: Quello può essere anche l'effetto di quando tu nasci e cresci in contesti dove tu sei il più piccolo e gli altri sono sempre tutti più grandi di te. Quindi
0: No, cioè c'è proprio una...
1: No, ma te lo dico anche perché è una cosa che...
0: No, ma io volevo dire questo, c'è proprio una distinzione, cioè coloro che stanno sotto i 52 anni hanno proprio un altro vissuto.
1: Beh, sì.
0: Capito? Da 52 anni in giù, non dico 50 anni, 52, perché devi aver superato i 50 anni adesso, hai proprio un altro vissuto, è successa un'altra cosa nella tua storia, c'è un altro mondo. Sopra i 52 anni non sei uguale a me, che ne ho quasi 60, ma ci sono tantissime attinenze. Ecco, per capirsi appunto, Clerks, che io immagino, lui appartiene a quella scena lì ed è lui quello che aggancia qualunque genere di storia, che può essere anche dentro Zero Calcare, anzi che fa parte di tutto il mondo di Zero Calcare. Però lingua secca, lo chiamiamo lingua secca, lingua secca c'ha 55-56 anni, cioè, capito? No, non ce n'ha 42, sì. Perché non funziona, è tutto qui. A prescindere da questo, io mi stavo sentendo male, nel vero senso della parola. Poi quando a un certo punto l'armadillo lo vede che non ce la fa, e a un certo punto gli dice: non sei un Padawan. Io mi sono sentito male, ho detto vabbè, lo metto in pausa perché adesso mi sto a sentire male. Ci sono dei riferimenti di una bellezza inaudita legati ai muri. Questi muri bellissimi sono una creazione, quella tutta di Zero Calcare, perfettamente funzionante nel suo mondo, nel suo cosmo, ed è tutto molto funzionale. Che cos'è che non funziona di questa storia? È che è tutto prevedibile. Questa è la vera problematica di Due Spicci. Io purtroppo è tutto telefonato, molto più telefonato del solito, e questa è l'unica cosa che mi ha dato, purtroppo, cioè parte come un thriller e dopo due secondi netti che arriva la sua amica: ah, questa sta con uno, un tipo violento, ma sta a vedere che è il personaggio cattivo che noi conosciamo. Era già telefonata sta cosa. Quello gli ammazza il cane, indovina un po' che succede. Chi vuoi che la uccida? Capito? Perché tu gli hai ammazzato il cane, perché ha una persona assolutamente pacifica, ammazzagli il cane. È qui che mi viene in mente Shooter, come si dice: lascia andare il suo cane. Sì, fatto, ma così evitiamo che il sergente ti ammazza qui sul posto. Ma ci sono delle leggi, un cane non è un uomo. Sì, ma poi lui parla con lo sceriffo capisce e si scava una fossa. Basta, finisce lì. In montagna, chi ha un cane e tu gli aggredisci il cane, quello ti ammazza negli Stati Uniti, scava una fossa, poi lo sceriffo capisce. Sì. Ecco, ti viene fuori la stessa identica idea, e nel momento in cui succede quello che accade nel ultimo penultimo episodio, è chiara la linea dove va a finire. Poi gli amici, tutti gli amici suoi e quelli che sono attorno e che costruiscono questo mondo bellissimo, con le sue solite battute spettacolari, che sono le ricostruzioni appunto dalle lobby di una volta, che erano ovunque, le costruzioni della microcriminalità che poi diventa grande criminalità con gli animali. A un certo punto lui trasforma i killer in coccodrilli e i cattivi in tartarughe, ed è bellissima questa idea, perché il quartiere dove stanno, dove dominano le tartarughe, ci sono i bambini che sono tartarughe. È tutto fantastico, mentre nell'altro quartiere, dall'altra parte dove si fa la stessa cosa, ci stanno tutti i coccodrilli. E la famiglia dei coccodrilli, la famiglia delle tartarughe, che comunque sia si suddivisi il territorio. Ma è fantastico, così come è fantastico l'idea del fatto che appunto quello dice vabbè, ma sai, anche le storie della ragazza sono fantastiche, perché sono le classiche storie che noi abbiamo sentito mille volte, perché loro vanno a un certo punto, vanno a una specie di telefono rosa a chiedere un po' una sistemazione, e la ragazza è la prima a dire no, ma io guarda che non so così, io non sto cercando aiuto perché c'è qualcuno che mi deve difendere. La classica storia di quando si ha un rapporto violento con una persona violenta e che tu cerchi di, tu donna spesso e volentieri, cerchi di giustificarlo in tutti i modi possibili e immaginabili. La realtà portata in un cartone animato è un qualcosa che mi piace tantissimo, soprattutto come la fa lui, che è un qualcosa di plastico, perché va a costruire un humus di racconto in cui può infilare questa roba, e funziona sempre. Funziona sempre perché sembrano proprio tanti piccoli spaccati, perché lui che cosa fa? Non ti prende per il culo raccontandoti la storia che tu vorresti sentire, ti fa sentire quella vera. Tanto che quando la ragazza dice vabbè, ma non è colpa sua, è che il genitore è finito al gabbio e la madre era una violenta, e lui gli risponde sì, ho capito, ma se a Roma tutti quelli che finissero al gabbio fossero come lui, oggi avremo Roma che è Mordor. Ed è bellissimo, perché è proprio esattamente la frase, è esattamente

0: ira e non c'ha più controllo, alla fine finisce male. Finisce male comunque. Ed è un altro pezzo di lezione di vita, di storia, di quello che è la strada. Strada dove io non so effettivamente, perché non lo conosco Zero Calcare, non so quanto ci sia dentro.
1: Beh, comunque lui è cresciuto in una situazione, diciamo, viene da una famiglia assolutamente umile, della borgata romana, lui specificatamente di Rebibbia, se non sbaglio, comunque un quartiere tutto dominato dal carcere. E poi
0: Andrea,
1: una
0: di
1: realtà, vabbè, tu dici di che quartiere, perché cioè, Andrea è romano.
0: Sì, grazie. Di dov'è lui? Che lui ha un'estrazione completamente diversa, anche perché lui fa l'armadillo.
1: Lui è della Garbatella, che comunque è un quartiere
0: sì,
1: popolare,
0: sì,
1: soprattutto
0: sì,
1: all'epoca, insomma, in cui è nato e cresciuto Mastandrea. E vengono da due realtà popolari, però diverse. La Garbatella è una zona popolare verace, diciamo, di gente semplice, tra virgolette, esatto, gente di pesciaroli, di carciofari, soprattutto quella cosa lì. Mentre invece Rebibbia è una realtà un po' più dura, diciamo, che è un po' più criminale, ecco.
0: Beh, comunque sia, che cosa succede alla fine nella storia? Che la salvezza di tutto sono gli amici. E questo è il messaggio che forse ancora una volta Zero Calcare ci vuole raccontare. Cioè, il fatto è che per fortuna, la tua storia non è sola. Tu non sei solo. Ed è una profonda verità che nasconde probabilmente una profonda insicurezza da parte delle persone che fanno uso di questo scudo, diciamo, del fatto che hanno gli amici, perché hanno il terrore di rimanere soli. Interessante, una bella suggestione, ecco, mettiamola così. Però comunque sia, la storia funziona molto molto bene, anche se naturalmente gettonate e telefonate sono quasi tutte chiare, se non fosse per il fatto che l'ironia galvanizza tutto, cioè fa talmente sbellicare dalle risate, perlomeno a me fa sbellicare dalle risate. Io non so che effetto possa fare una persona della Gen Z, come si chiamano adesso. Si chiamano adesso Gen Z, ho un po' sbagliato.
1: Sì, ma in realtà ormai siamo già arrivati anche alla generazione successiva.
0: Sì, sì, ma la Gen Z secondo te reagisce a sta roba?
1: In realtà no.
0: No, infatti,
1: no, perché non è il loro linguaggio, non è
0: il
1: loro mondo. Non
0: è già andata, diciamo,
1: sì,
0: quella parte
1: sì,
0: lì.
1: Sì. È un'altra cosa, quindi in realtà sì, Gen Z non sono appassionati di Zero Calcare, e in realtà un po' lo capisco, perché comunque essendo io, diciamo, un millennial, però di fine millennial, perché sono, diciamo, uno delle ultime generazioni, effettivamente mi rendo conto, appunto, come dicevo prima, che Zero Calcare forse parla a quelli un po' più grandi di me. Cioè, sono più, diciamo, una generazione che va più verso i 40 che verso i 30.
0: E poi, come ultima cosa che vorrei dire di questa serie, è che questa serie, tutto sommato, fa il punto della stessa situazione che c'è sempre stata nella idea che vogliamo avere, che dobbiamo dire, politica di Zero Calcare. Cioè, non niente di particolare, niente di... Cioè, una persona con le proprie idee, schierata probabilmente a sinistra con le proprie idee, però non è un fondamentalista, non lo è assolutamente. Anzi, è una persona che dal punto di vista della politica, escludendo quando ha fatto quello per Gaza, il fumetto bellissimo, sì, non credo che... Ma non perché non credo, ma appartiene proprio a quella generazione molto successiva alla mia, lasciamo stare, ma molto successiva a

0: quella dei 50 anni, sì, che sì, stavano sì, lì tutto il giorno a dire no, perché è così, perché dobbiamo discutere di sta cosa, dobbiamo fare di questa cosa. Molto successiva, molto successiva, molto più freeware, molto più...
1: Sì, no, ma anche considerando appunto che il Zero Calcare fa parte anche di quella generazione che ha visto proprio il crollo delle ideologie, perché Zero Calcare è uno di quelli che si è fatto il G8 di Genova. Quindi ha
0: visto... quello è il crollo delle ideologie?
1: Beh sì, a livello, diciamo, diciamo che a livello politico, se vogliamo parlare della politica degli ultimi 20-25 anni, diciamo il momento in cui...
0: non il muro di Berlino
1: è finita per quella generazione lì, per quella generazione lì sì, per quella generazione sì, però per la generazione appunto di millennial, di gente che magari era adolescente o comunque era molto giovane,
0: il G8
1: negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, sì, il G8 è la fine,
0: non piazzati a
1: la fine di un'idea. Sono epoche diverse.
0: Sì, io infatti ti sto pungolando per questo, sì. Non piazzati a me, il G8.
1: Perché sì, perché sono...
0: era tutta una cosa telefonata, che già sapevamo tutto, che si sapeva già che finiva male, perché... cioè che era una cosa proprio che mo sto a fare il romano io,
1: sì,
0: però...
1: sì, sì, sì, sì.
0: Che proprio si sapeva tutto, una cosa... non c'era niente di nuovo, cioè, lo sapevamo quando si sono aperti e hanno lasciato passare avanti, si sapeva che stava succedendo,
1: certo,
0: era chiaro come il sole,
1: però lo sapevate voi appunto che avete vissuto altre cose. No,
0: mio fratello stava là.
1: Quanti
0: e
1: anni,
0: quando no? Anche Globster stava là.
1: E infatti quanti anni?
0: Aspetta, io non stavo là. Ma non è che non stavo là, no, non c'avevo il pullman.
1: Ok.
0: Dovevamo partire, purtroppo è andata male. Vabbè, c'era tutta una tresca.
1: Comunque sì, diciamo che quella lì è un po' rappresenta un po' il cambio a un certo punto.
0: Cioè, una cosa che comunque sia è appunto... perché già se tu mi dici piazza Tiananmen, io posso capire, perché molto più...
1: però
0: appunto, molto
1: però
0: più...
1: appartiene a un'altra epoca.
0: Sì, certo, io potrei dire, rispetto, che ne so, a una persona degli anni 50 che ti direbbe, ma certo, ma io parlo del Vietnam allora, è chiaro.
1: Sì, sì, sì, appunto, cioè ogni generazione ha i suoi riferimenti.
0: Però ecco, io vedo proprio questo lento decadimento verso il nulla cosmico, appunto il G8, che tutto sommato è stato un evento... la più grande, com'è che venne definita da un giornalista inglese? La più grande privazione dei diritti umani degli ultimi 20 anni.
1: Sì, sicuramente.
0: Negli ultimi 20 anni, prima...
1: Sì, no, feste, certo, fregna. Appunto, ma poi è una cosa, è una questione anche prettamente italiana, è una cosa che riguarda noi, perché ad esempio...
0: molti erano stranieri.
1: Sì, però ad esempio io che il G8 non l'ho vissuto con consapevolezza, perché ero molto piccolo, è uno dei primi ricordi che ho di immagini televisive drammatiche, però ero molto piccolo, nel 2001 io avevo 9 anni, quindi non potevo capire determinate cose. Ad esempio per me, per quelli della mia generazione e della diciamo dei trentenni di oggi, 30-35, anche un pelo meno, probabilmente la fine, quando abbiamo capito che era è caduta l'illusione, è stato il 2011.
0: Yeah.
1: 2011 fanno fuori Berlusconi apposta per metterci Monti, e lì tutti noi abbiamo capito, ah ok, quindi così è, perché avevo 20 anni e quindi avevo una consapevolezza diversa. Ogni generazione ha le sue, cioè c'è un evento che
0: quindi io ho Gheddafi. Vabbè, ma non Gheddafi che muore, Gheddafi Italia. Il 19, io quello dovrei avere, 20 anni là stavo.
1: Dipende quando dipende da te quando ti è crollata l'illusione.
0: Ah, il muro di Berlino.
1: Allora per te il muro di Berlino.
0: Il muro di Berlino ci ha raccontato a tutti che il comunismo non c'era più. Era finita. Poi l'Alexander Platz, Roger Waters, il concerto. Sì. Mega concerto galattico, forse il concerto più bello fatto proprio su quelle mura. E vabbè, però comunque sia, devo dire la verità, tutto questo, vedi, fa fare dialogo, sì, quindi sì, no, vuol dire esatto. Che ancora no, una volta Zero Calcare ha funzionato.
1: Ma infatti poi al di là del fatto che tu dicevi prima la storia, sì, magari prevedibile o...
0: Sì, ma infatti...
1: Però è la, forse la cosa che conta meno.
0: Esatto.
1: La
0: infatti,
1: cosa che conta
0: infatti,
1: di più è il fatto che lui stimoli e...
0: Infatti io sono partito proprio dal presupposto, cos'è che non ci piace? È che la storia è telefonata, però poco importa perché tanto è tutto sì. Il resto, io... Torno a ripetere, non c'è stata una puntata in cui non mi stavo sbellicando le risate, cioè sempre, perché purtroppo il condominio il, che cosa fastidiosa, il condominio nel cervello di Zero Calcare è fatto in un lap time temporale in cui praticamente si blocca il tempo e c'è l'armadillo che parla e poi di colpo schiocco delle dita e si ricomincia da capo. È qualcosa di fantastico. Poi il rapporto con la sua amica iniziale, con questa accenno a Squid Game, sì. In cui arriva il pupazzotto che deve entrare fermo immobile, poi a un certo punto quando si gira tu capisci tutti gli armadilli, perché sono tutti vestiti da armadilli nel cervello di Zero Calcare, tutti gli armadilli che si preparano per la guerra. E poi quando gli dicono, ma no, è l'amica tua, ok, è stato un piacere, e fanno Arachiri. È un momento di una bellezza, è roba da cadere per terra, scompisciarsi dalle risate. Io ora, questo è naturalmente una puntata in cui faremo spoiler su ogni genere di serie, perché sarebbe impossibile non farlo. Però fa veramente piacere vedere una storia di questo genere. E allo stesso tempo quello che risulta meno rilevante è proprio il racconto che lui sta facendo, perché quello proprio non frega niente, o perlomeno non è che non frega, magari a altre persone sarà una cosa che uno dice, ah vabbè, ma chissà come va a finire. A me no, francamente non mi ha detto assolutamente sì. Nulla, ecco, questo volevo dire, era già tutto chiaro, così come la figura dell'uomo di colore enorme che è sempre lì presente, era chiaro come il sole, e poi alla fine viene tutto spiegato e tutto chiarito nel vero senso della parola, così come il rapporto che lui ha nelle sue amicizie, che è appunto, c'è chi sta sempre un passo avanti, c'è chi sta sempre un passo indietro e Zero Calcare sta in mezzo. È bello, bello, una bella visione. Bene, questo è quanto dovevamo dirvi per due spicci. E adesso saltiamo di palo in frasca e andiamo alla prossima. E andiamo a parlare di quella sottospecie di fenomeno, che fenomeno poi non è mai stato, che però è veramente degno di nota, che è Spider Noir. E sentiamo un pezzo di questo seriale.
2: Sì, dalla colonna sonora di Spider Noir, i compositori sono Chris Bowers e Kirby. Il brano che vi propongo è Saving Grace.

0: Ed eccoci qua. Ora parliamo di questa opera edita dalla Sony, che è venuta fuori su Prime Video, distribuito da Prime Video, e che appunto viene fuori da un fumetto del 2009, di tanto tempo fa, se vogliamo. Tanto tempo fa, Marco?
1: Beh, 2009 parliamo ormai di 17 anni fa, quindi sì, è un po' di tempo fa.
0: Costruito da David Hein, si leggerà così, chi può dirlo?
1: Sì, David Hein.
0: E Carmine di Giandomenico. Il nostro Carmine, che era già diciamo attenzionato nel mondo Marvel e diventerà poi famoso anche per tantissime altre storie che poi aveva già costruito rapporti. Carmine ha un mondo tutto suo, molto particolare, devo dire la verità. Molto particolare, se non altro perché dovete sapere che Carmine è quell'esempio unico e rarissimo di grandissimo autore, inchiostratore, chinatore e racconta storie, quindi sceneggiatore, un po' un mix di tutto, che viene fuori dalla scuola del fumetto di Pescara di tanto tanto tempo fa, tanto, e che la particolare caratteristica, se vogliamo, non me ne voglia assolutamente, perché assolutamente non è in cattiva, di non conoscere l'inglese. Lui non parla inglese, però c'è la moglie che lo parla perfettamente, quindi di conseguenza le sue tessiture nel mondo Marvel sono diventate realtà nonostante ci fosse questa barriera linguistica che per molti viene considerata una cosa impossibile, avere rapporti se tu non... dipende da chi sei. Carmine può, perché Carmine ha dalla sua quell'estro che poi è Italian Invasion MCU, il Marvel, che è quel filone di tantissimi autori italiani che poi sono sfociati nel mondo Marvel costruendo tantissime versioni. Daredevil nella versione di Carmine è forse uno dei più bei fumetti che esistono di Daredevil. Però ecco, torniamo a noi. 2009, la scrittura di questo fumetto rende praticamente Carmine attenzionato al mondo dei fumetti a livello internazionale, perché Carmine aveva già fatto altre cose in italiano che sono diventate famose, ma per noi è lo spunto per cercare di capire che cos'è Spider-Noir. Allora, prima di tutto c'è un esperimento Amazon, che non so se sia Amazon, ma credo di sì, cioè quello di presentarci Spider-Noir in due versioni, una versione a colori e una versione in bianco e nero. Cosa curiosa e pensata, perché è vero che se un noir lo fa in bianco e nero è più figo, ma in realtà Spider-Noir è sempre stato a colori nei fumetti, anche perché l'inchiostratore era Carmine, quindi... Quindi era come perdere, sarebbe come perdere un braccio, cioè impossibile. Però ecco, c'è da dire che la versione bianco e nero rende molto di più quell'aspetto. Io ho avuto modo di vedere diverse puntate in tutti e due i colori per riuscire a capire che differenza c'era dal punto di vista visivo.
1: Comunque c'è la possibilità di scegliere.
0: Sì. All'inizio di ogni puntata tu puoi scegliere se versione in bianco e nero oppure a colori. Allora, nelle versioni, qui se diamo retta a uno scemo, cioè a me in questo momento, nelle versioni a colori si perde un po' di, se vogliamo, magia creativa, Ma quello è un effetto volo pindarico, probabilmente lo fa perché il noir fa più in, diciamo, non è detto. Nella versione a colori, diciamo che si notano di più tutte quelle che sono le imperfezioni, perché questo è... Usiamo il titolo dell'altro seriale di cui abbiamo parlato, questo è un seriale fatto con due spicci in confronto al mondo Marvel. Questo, qui hanno veramente speso poco, probabilmente hanno speso di più per Nicolas Cage, che è appunto Spider-Noir ed è il personaggio principale di questa storia, assieme a Brandon Gleeson, spero che si dica così perché è forse uno dei No.
1: Brandon Gleeson.
0: Gleeson. Che lui, vedi, lui è perfetto perché ti dice il nome, ma io invece ti posso citare le sue battute in una tonnellata di film. Lui è stato qualcosa di grandioso nella sua versione di Churchill, secondo me più bella di quella di Gary Oldman. Ed è un attore della Madonna da sempre. Da sempre. In tutto quello che lui ha fatto, secondo me, è uno spettacolo. Nicolas Cage lo conosciamo, è Nicolas Cage. C'è poco da dire, c'è poco da inventarsi. È quell'autore che quando vuole fare il suo, lo fa in maniera completamente diversa dagli altri. Appartiene a una vecchia scuola cinematografica e si vede. In questo seriale, perché adesso non parliamo più del fumetto, lasciamolo proprio perdere il fumetto, perché poi in realtà... altrimenti ne dovremmo parlare male del seriale, perché rispetto al fumetto si tradiscono molti punti. Però, comunque sia, in questo seriale siamo negli anni 30, quindi è un racconto quasi, se vogliamo, distopico, in cui gli esperimenti degli esseri che vengono dotati di superpoteri venivano fatti dai nazisti, e non come noi sappiamo nella versione Stan Lee, un esperimento di un ragno a cui avevano dato delle radiazioni che va a pungere Peter Parker, che in realtà è sempre lo stesso personaggio, anche se qui si chiama in maniera diversa, ma non è importante perché tanto stiamo sempre parlando di Peter Parker, con tutto quello che riguarda la sua vita, ma con una serie di piccole differenze che naturalmente rendono questo racconto completamente distopico. Cioè, questo è uno Spider, che è un uomo ragno che ha fatto la seconda guerra mondiale, che apparteneva allo stesso gruppo di persone che sono finite in Italia e che quindi hanno difeso il suolo italiano dall'invasione dei nazifascisti, ed è lui che trova il gruppo dove nascono i villain tipo Sandman. Non c'è Electro qui, attenzione, quello non è Electro, è importante, quello è Megavolt, è un altro personaggio fico ugualmente. Io non mi aspettavo che si vedesse Megavolt, perché è un personaggio che è molto più raro, diciamo, e molti lo hanno già confuso subito appena hanno visto che mandava la luce elettrica, le scosse elettriche. No, Megavolt ha la caratteristica di dover assorbire energia per darla addosso. Electro aveva l'energia elettrica lui, era lui l'energia elettrica, era lui la batteria. Completamente diversi. Megavolt non è meno potente o più potente, è proprio un altro tipo di supereroe. E poi a questi personaggi appunto si unisce Sandman, l'uomo sabbia, interpretato da un Jack Huston, giusto? È vero?
1: Jack Huston, sì.
0: Vero? Anche lui grande attore, bel viso, molto bella. E c'è Lee Jung Lee,
1: Sì. Immagino sia così, no? Non conosco il cinese, però sarà Li Yun-Li, non so.
0: Sì, che è appunto, che interpreta appunto la gatta nera, che forse mi sbaglio, però mi sembra che nei fumetti sia biondo occhi azzurri, carnagione chiaro.
1: Questo non lo so. Questo.
0: No, mi sbaglio forse, non lo so. Diciamo che comunque sì, è poco importante perché il fashion c'è tutto, lei è una splendida donna asiatica, stupenda, e quello che accade in questo racconto è più simile a un crime. Dovete sapere che sia la versione 2009 che la versione 2010 sono 4 e 5 episodi raccolti in una distribuzione che edita da Feltrinelli, la potete comprare su Feltrinelli, forse anche IBS, lo sai che non sono sicuro al 100%, ma forse la vende anche IBS, Spider Noir, e in una versione fra i creativi c'è proprio Carmine, nella diciamo seconda edizione non c'è Carmine, c'è altra gente, comunque ci sono anche altri italiani. E che cosa c'è da dire di questo racconto? Prima di tutto potrebbe essere un racconto oltre l'infinito e oltre, potrebbe andare avanti all'infinito, quindi questo non è un problema suo. C'è un Nicolas Cage finalmente ritrovato nel mondo americano che conta, quello in, sì, agganci con l'MCU, credo niente. Possibilità di agganciare questo tipo di Spider Noir al mondo dell'MCU, cioè quindi al multiverso, niente.
1: Anche perché immagino che sia difficilissimo, essendo proprio un'altra linea temporale, un tipo di personaggio completamente diverso dallo Spider-Man a cui siamo abituati.
0: Come sei ignorante.
1: No, si può fare comunque.
0: Questa è Terra 9154, mi pare. È semplicemente un altro multiverso.
1: Ah, ok.
0: Sempre quello. Questa è Terra 9... Se vai su Terra 6 trovi, scusate, Fantastici 4.
1: Ho palesato la mia ignoranza, semplicemente.
0: Beh, stia tu. Cioè, è mica colpa tua se sei un ignorante, non è che noi abbiamo le terre, l'MCU ha non so quante versioni di Spider-Man, non ho più pallida idea. La terra dei Fantastici 4 corrisponde anche alla terra degli X-Men, che non corrisponde alla terra della Marvel dove ci sono tutti gli altri, dove c'è Iron Man, dove c'è Thor, corrisponde assolutamente con la terra di Spider-Noir, dove tutto il mondo è noir. C'è altra roba, ma è noir, sempre noir.
1: Okay.
0: E poi c'è Daredevil, che sta da un'altra parte ancora, non ricordo. Non è importante, comunque sia, ciò che è importante è che gli agganci possibili con il mondo dell'MCU sono veramente ridotti al minimo per una motivazione diversa, legata al fatto che questo è il mondo Sony, non è il mondo Marvel, non è direttamente Marvel, anche se naturalmente ogni singolo fumetto viene scritto sotto in maniera timbrica. Tutti gli Spider-Man sono da riferirsi a Stan Lee e Jack Kirby, non ci sono altri creatori, c'è solo Stan Lee e Jack Kirby, non ci sono altri esseri umani che hanno fatto Spider-Man, sono solo loro due, quindi tutto il mondo di Spider-Man comunque sia nasce sempre da Stan Lee e Jack Kirby. Poi naturalmente questa versione di Spider-Noir appunto ha una serie di estasi creative, secondo me, che sono notevolissime, che sono l'idea stessa di girare tutto negli anni 30, quindi di poter costruire una realtà alternativa al mondo che noi conosciamo. Questo perché, come tutti noi sappiamo, il vero target alternativo lo si ha e lo si ottiene quando si parte dal periodo della Seconda Guerra Mondiale. Se ti infili lì dentro e cambi qualcosa, allora puoi fare di tutto di più. Se non stai dentro quel target e ti sposti avanti di 10 anni, non funziona più niente. Tutti quelli che ci hanno provato dalla versione, dalle varie versioni di Stephen King 1963, tentativo di far sopravvivere John Fitzgerald Kennedy, a delle versioni distopiche di questo di quel racconto di Stephen King, in cui comunque sia, in ogni caso, se sopravvive John Fitzgerald Kennedy, c'è la Terza Guerra Mondiale. Quindi c'è quel punto fondamentale in cui non si possono, evidentemente, per quello che è stato costruito, non si possono fare variazioni. Lì è troppo tardi. La guerra del Vietnam, l'unico che ha fatto la variazione è stato Alan Moore con Watchmen. Ma insomma, lì eravamo, lì siamo a livelli di droga e pazzia totale, quindi dove appunto il Vietnam viene vinto perché si chiede al dottor Manhattan di intervenire, e quindi il dottor Manhattan distrugge completamente il Vietnam. Ma insomma, e che la droga lì aveva un certo livello di...
1: Parliamo di altro,
0: ecco, sì, perché altrimenti o parti dalla Seconda Guerra Mondiale e cambi qualcosa, oppure non funziona niente, nel vero senso della parola. Una cosa importante c'è da dire in questo Spider-Noir è che questo Spider-Man è molto più cupo della versione normale che noi siamo abituati a vedere. È uno Spider-Man molto Nicolas Cage, molto via da Las Vegas, molto autodistruttivo, molto tante cose. E c'è un attore che fa Robbie Roberts, mi pare che si chiama, Lenorme Morris, si chiama così l'attore, sì.
1: Lamorne Morris.
0: Sì, insomma, lui. E lui che interpreta appunto il giornalista, che sembra un miscuglio tra Jimmy Olsen di Superman e lo stesso Peter Parker nella versione Daily Bugle. Ma insomma, in ogni caso è una versione nuova di una storia. Fra l'altro, essendo di colore, dubito che negli anni 30 una persona di colore potesse fare... Insomma,
1: però vabbè, come hai detto prima, è un altro universo, quindi può succedere qualunque cosa.
0: Sì, infatti il discorso della distopia avviene già nel momento in cui, nella Seconda Guerra Mondiale, metti esperimenti con insetti mescolati agli esseri umani. Tanto che Spider-Noir, cioè Spider-Man, viene fuori non da una puntura di un ragno, ma dal fatto che un uomo che stava morendo, che stava diventando ragno, lo morde. Quindi il suo sangue si infetta, ma è un'infezione che è diversa da quella che stavano facendo come esperimento su di lui, che finiva sempre male. Tanto che Sandman sappiamo che non torna umano, purtroppo. Arriva un certo punto in cui lui rimane l'uomo sabbia. E così come l'altro personaggio, che si chiama Abram Popola, si chiama così, dimmi
1: aspetta un attimo, ce lo devo davanti. Abram, sì, Popola. Non so, c'è la doppia O, quindi immagino Popola.
0: Questo è, vabbè, diciamo che è un attore che lo abbiamo visto diverse volte in diverse pellicole, che vanno da Star Wars fino ad arrivare a The Marvel, c'è stato diverse volte, ma in questo caso lui è l'uomo guscio, vogliamo chiamare così, io non saprei nemmeno come definirlo proprio, ma la sua corazza è impenetrabile, a lui gli puoi sparare, non succede niente, proprio è fatto di è come se avesse una corazza addosso, e viene fuori sempre da quegli esperimenti che vengono narrati in Spider-Noir come un momento in cui la brigata di Nicolas Cage libera queste persone a cui stavano facendo gli esperimenti, e mentre li libera si accorge appunto che stavano facendo esperimenti di natura mai vista. tipicamente nazista. Il racconto di Spider-Noir è fatto di 8 episodi da 44 minuti l'uno ed è un racconto che ci dà moltissime possibilità creative di spaziare in tantissime direzioni. Quindi è una promozione totale dal punto di vista della narrazione, perché funziona, non è un programma che, come si dice, ammorba, oppure ci si aspetta che finisca prima di dire oh, finalmente è finita. Ecco, non c'è questa roba qui, funziona alla grandissima e quindi di conseguenza possiamo dire che è un programma assolutamente promosso da tutti i punti di vista. Bene, io non ho nient'altro da dire per questa puntata e adesso purtroppo, per felicità di Marco Palma, andiamo a mettere un brano di Euforia e poi parliamo di questa terza e ultima stagione, ma parliamo un po' in generale di tutto Euforia.
2: Sì, dalla colonna sonora di Euforia, il compositore, il grande Hans Zimmer, e questa è Toxic Masculinity.

0: e andiamo a parlare di Euphoria. Euphoria che è giunto appunto al termine, immagino, insomma, cioè dopo questa terza stagione.
1: Speriamo.
0: Non credo che ci debba essere altro. E proprio in questo lunedì è stato proprio, insomma, è finito nella notte tra il 31 e l'1. E ha concluso, mi piacerebbe dire che ha concluso in bellezza, ma diciamo solo che ha concluso e basta. Allora, per chi fosse avulso da questa serie o non l'avesse mai vista, Euphoria è una serie che nasce nel 2009, tra l'altro è il remake
1: di una serie morta alla nascita,
0: tornata e morta nella prima nascita, una serie israeliana dal titolo Euphoria, del quale io ho provato a cercare anche degli spezzoni e non sembra malaccio, però insomma questa serie che è stata appena diciamo uscita, soprattutto la prima stagione, è diventata subito un cult, perché Euphoria ha raccontato il mondo degli adolescenti, il mondo dei ragazzi, delle dipendenze, delle droghe, del sesso, delle malattie, insomma di tutto quello che ci può essere, può ruotare intorno a quell'età, in maniera, per me, veramente brillante.
1: Gustibus, non discutandum.
0: La prima stagione di Euphoria, per me, è veramente una grandissima stagione, una grandissima serie. Ha delle trovate registiche molto molto interessanti. Io ho apprezzato tantissimo, c'è una puntata nella prima stagione che è la puntata ambientata lì nella festa della cittadina dove c'è quel Luna Park, che sembra davvero una messa in scena di uno spettacolo teatrale, cioè proprio una commedia in tre atti bellissima. E la cosa che ha contraddistinto Euphoria fin da subito è stato comunque il fatto che avesse un'identità visiva e un'identità caratteriale proprio a livello di narrazione molto particolare, molto diversa da quello che c'era all'epoca, ma che c'è ancora tutt'oggi. È una serie che anni e anni dopo il mio amatissimo Skins è tornata a raccontare il mondo degli adolescenti in maniera vera. È la cosa che mi è sempre piaciuta, appunto, soprattutto nelle prime fasi, è stato il fatto che fosse reale. Non ci fosse nulla di edulcorato, ma fosse tutto quanto diretto, sincero. Cioè, quella cosa lì mi è piaciuta tanto. E devo dire che aveva avuto una prima stagione molto molto bella. Una seconda stagione un po' in calo, ma comunque che lasciava presagire, insomma, una possibilità di una conclusione degna, anche perché il finale della seconda stagione è molto molto bello. Un finale in due puntate, dove c'è a un certo punto una messa in scena con questo metateatro che diventa serie, ma diventa anche rappresentazione poi nel teatro della scuola. Ha avuto veramente dei picchi, nonostante anche un po' di malumori sul set, però di questa poi ne parliamo dopo, ne parliamo alla fine, perché diciamo che c'è stato un po' di maretta sul set. E dopo anni, dopo che ha affrontato anche il Covid Euphoria, perché io ricordo anche le due puntate speciali girate sotto Covid, dove non si poteva girare niente, e dove hanno fatto queste due puntate in cui c'era una persona che parlava al telefono e basta, veramente anche un'idea bella, arriva alla sua terza stagione. È difficile parlare, perché la terza stagione di Euphoria ha completamente smontato tutto il lavoro e tutta la narrativa fatta nelle stagioni precedenti. La terza stagione è completamente scollegata, cioè qualcosa diventa un'altra roba, diventa una roba diversa, che adesso, dopo essere arrivati alla fine, se ci fosse stata una serie basata su quei personaggi ex novo, che cominciava una storia così e aveva quello sviluppo narrativo, io avrei detto, cazzo, bello, una bella serie crime, una bella serie pulp, una bella serie che comunque strizza l'occhio un po' a quel cinema di genere che ogni tanto ritorna, che sembra un po', insomma, il cinema di Tarantino e tutti i figli, è un po' uno dei figli di Tarantino. Il problema è che è Euphoria, Il problema è che per due stagioni, per due anni, tu mi hai raccontato tutta un'altra cosa, tutta un'altra accezione proprio delle storie narrate, un altro tipo anche di impianto visivo, e poi hai virato completamente, sei andato da un'altra parte. Questo, secondo me, è la cosa più carente di questa terza stagione.
1: La frase giusta è: benvenuti nel tentativo vano e stupido di rovinare una serie per dover mandare dei messaggi che non fregano un cazzo.
0: Allora, questo è un problema, diciamo che è proprio un problema personale di Sam Levinson, perché la serie è di Sam Levinson, che è stato unico,
1: probabilmente anche la droga è di Sam Levinson,
0: unico regista e sceneggiatore della serie. Certo. Ha avuto collaboratori esterni, ha fatto tutto completamente da solo. Sam Levinson, tra l'altro, che è un figlio d'arte, lui è figlio di Barry, esatto.
1: Sì, sai, quelle cosettine così.
0: Stavo dicendo Brian.
1: Quei personaggi, sai, Barry Levinson, un pochettino famoso, giusto, un antico.
0: E devo dire che, allora, io ho un grosso problema con questa terza stagione, proprio perché a tratti l'ho trovata veramente interessante. Prima stavo dicendo che è uno dei miei personaggi preferiti, a questo punto proprio di tutta quanta la serie, è aspetta che lo devo leggere bene, Adewale Akinoye Agbaye, che interpreta appunto Alamo Brown, questo boss della prostituzione, della droga, che vive tra gli Stati Uniti e il Messico. Per chi se lo vuole ricordare, io lo ricordo sempre come Mr. Echo di Lost, è lui proprio. Ed è uno dei personaggi più belli di questa stagione. C'è un personaggio che ha una storia scritta benissimo, c'è una backstory, c'ha i dialoghi, l'interpretazione. Bello, però non è euforia. Cioè, io continuo a dire, cioè, è tutto bello, ma non è euforia, è un'altra cosa.
1: Allora, facciamo un po' di
0: ordine.
1: Facciamo un po' di ordine. Allora, se il primo Euforia, la prima stagione di Euforia, era una storia assolutamente intima di tutti i problemi che ha avuto lo stesso Levinson,
0: sì,
1: nella,
0: esatto,
1: vita, con la droga, con gli amici che sono morti, eccetera.
0: È molto autobiografica.
1: E che lui ha preso e ha trasferito addosso ai personaggi che già appartenevano a un periodo storico completamente diverso, che spesso si sono trovati, come stavi dicendo tu, spaesati, perché nella sceneggiatura non riuscivano a capire come fosse possibile che si verificassero determinate cose con una violenza così forte, tutto fatto di violenza contro le donne, fatte anche dalle donne, violenza fra donne, ammiccamenti, desideri e bisogni di nudità, spesso nel tentativo di raccontare delle storie che poi rientrano, perché HBO comunque dice a Levinson: date una calmata, perché non mi stiamo a fare lo porno. La traduzione è sempre il francesismo, come si dice: noi i porno non li facciamo, questo non lo puoi fare. Questo naturalmente lo puoi dire a un autore di questo genere. Già se fosse stato il padre gli avrebbe riso in faccia e gli avrebbe detto: forse non hai capito, sono io il comando che sto facendo la serie, tu sei il produttore e fai quello che dico io, finché altrimenti non funziona così. Ma il padre è quello di Sleepers, non so se ci avete presente, la mucchiata, no? Quello dove se buttavi 10 lire ci stavano più Oscar che quello che lo do. Cioè, una cosa, vabbè. E per non dire Sesso e Potere,
0: sì,
1: poi,
0: sì, vabbè, insomma,
1: te li puoi scegliere proprio, insomma, Barry Levinson, giusto un tecchino che sarebbe il padre. Ora però, noi tornando a Euforia, se la prima stagione era tutto ciò, la seconda stagione, secondo me, era un tornare indietro. A me ha dato sempre questa impressione. Tornare indietro, tornare alle origini, tornare a scuola. Vedere la scuola e vedere i personaggi che si immergono nella droga dentro la scuola. E tutti i casini, la terza, eccetera, eccetera, eccetera. La terza stagione è un rapporto personale con la vita, che secondo me è una cacata che non finisce più.
0: Ha proprio un altro taglio, un'altra cosa.
1: A parte la religione, perché poi infilarci dentro sta cosa della religione.
0: C'è tanta religione.
1: Cioè, proprio infilarcela dentro dopo che tu non si sa manco. Cioè, ma le hai viste le attrici? Ma che cacchio gli fai dire quelle cose a quelle persone? Ma chi ci crede? Ma dove? Cioè, tu... Zendaya che dice quelle cose. Io l'unica cosa che mi aspetto è che poi ti dice a un certo punto, perché io credo in Muad'Dib. Se mi diceva che credevo in Muad'Dib, dicevo, è che lo sapevo, e anche Euphoria diventa il trailer per Dune parte 3. Potrebbe essere. Cioè, se tu mi dici una cosa del genere, ci arrivo. Ma tu che fai dire a come si chiama lei?
0: Mi
1: viene la Rue. Fai dire a Rue tutte quelle stupidaggini, alla quella che è la sorella che gli dice, ma sei drogata. Sì, sei drogata. Che stai di una serie di scemenze che non finiscono più. Fino all'altro ieri era tutto sesso, droga e rock and roll. E mo' di colpo diventa che cosa? Un'eccezione sulla vita... il tutto.
0: Ma, allora, ecco...
1: Il karma, ma che è?
0: Ecco, allora io adesso vorrei fare, se mi posso permettere, un piccolo focus sui personaggi, perché i personaggi di Euphoria sono la cosa che è stata più maltrattata in questa stagione. Allora, partiamo la protagonista, che è Rue, però la voglio lasciare alla fine. Partiamo dai contorni. Allora, c'è il personaggio... unico personaggio.
1: Hunter Schaffer si chiamava, ecco qui.
0: Hunter Schaffer, sì, è la ragazza bionda.
1: Una ragazza.
0: Allora, però volevo partire dai personaggi. Allora, partiamo dall'unico personaggio maschile di questa serie, veramente rilevante fino alla prima stagione, che è il personaggio di Nate Jacobs, interpretato da Jacob Elordi. Jacob Elordi, che è nato, diciamo, in Euphoria, e poi ha preso il volo e ha spiccato il volo. Peraltro, tra l'altro, unico candidato premio Oscar in questa serie. Non mi vengono in mente altri, perché Zendaya non è mai stata candidata, vero?
1: Per ora.
0: Quindi Jacob Elordi, si può dire. Quindi abbiamo comunque un candidato premio Oscar che nelle prime due stagioni interpretava appunto questo personaggio di Nate Jacobs, che era un personaggio bellissimo, un personaggio tridimensionale, il personaggio fatto apposta per essere odiato dal pubblico, perché lui era il bello, il quarterback, quello che aveva successo con le ragazze.
1: È alto 2 metri.
0: Esatto,
1: quello lo so fa pure io così.
0: Quello che stava con la più figa di tutta la scuola. Che non contento di stare con la più figa della scuola, la tradisce per stare con la sua migliore amica ancora più figa.
1: Esatto, è alto 2 metri.
0: Quindi era proprio il personaggio fatto apposta per essere odiato,
1: sì,
0: manipolatore, ricattava tutti. In questa terza stagione diventa un coglione, totale, un ritardato di dimensioni epiche.
1: Secondo me c'è da dire questa cosa, non diventa un coglione, si adegua al racconto che deve essere narrato. E questa è la tragicomica.
0: Esatto. Lui ha incarnato, questo è una cosa anche molto fanservice, per due stagioni intere, per anni, tutti i fan di Euphoria hanno odiato Nate Jacobs, e lui in questa terza stagione ha subito il contrappasso di tutto quello che gli succede, qualunque cosa. A parte, insomma, diciamo, prima di questa vena pulp di questa serie, a Nate Jacobs succede in ordine, viene menato. Poi dopo che viene menato gli viene mozzato il mignolo del piede. Poi dopo che gli viene mozzato il mignolo del piede lui riesce a riattaccare, viene rimenato un'altra volta e gli viene mozzato il mignolo del piede e il mignolo della mano. E dopo tutto questo viene rimenato ancora un'altra volta e seppellito vivo
1: in
0: una bara, dove nella quale entra un serpente che lo morde e lo uccide. Quindi è un personaggio che sta lì, che deve soffrire. È fatto in questa serie... Nasce per soffrire e basta, non fa nient'altro Jacob Elordi. Ed è un peccato, perché tu mi hai mostrato per due stagioni uno che sa fare tutti quanti i suoi giochini, manipola tutti, arriva a un certo punto anche con un cioè questo rapporto tossico con il padre, che è un omosessuale represso, e quindi lui arriva a un certo punto addirittura a ricattare il padre, a farlo arrestare, quindi lui tiene le fila di tutto quanto questo. E poi nella terza stagione diventa un testa di
1: perché
0: cazzo
1: nella
0: qualunque.
1: Nella terza stagione nasce il secondo personaggio maschile, che è l'uomo con la pistola, se vogliamo.
0: Sì, il cowboy.
1: Il cowboy, esatto. Che è quello che prende il posto,
0: sì,
1: dal punto di vista strutturale della narrazione.
0: Prende il posto dal punto di vista della narrazione, ma in un altro genere. Perché appunto lui è un gangster.
1: No, in un altro genere, completamente diverso, in cui
0: il
1: suo concetto di possesso è bellissimo.
0: Diciamolo così, tra le righe, comunque, che il personaggio di Alamo Brown è semplicemente una scopiazzatura a grandi linee di quello che, certo, è stato Marcellus Wallace di Pulp Fiction.
1: Sì,
0: cioè, è proprio paro paro, diciamo, preso lì. Però va bene, comunque ci sta ispirarsi,
1: no,
0: a qualcosa.
1: Cioè il discorso drammatico è questo. E quando è che succede? Io volevo arrivarci a questa cosa, tu l'hai fatto, hai fatto tipo lo spoiler. Quando è che succede questa cosa? E quando tu ti ritrovi a narrare una storia e sai che se fai morire questo personaggio non è più la storia. E allora che fai? Ti inventi la cosa, la qualunque, la cosa più stupida del mondo che tu puoi fare. Qual è? Vabbè, ma mo mi attacca un classico, ci metto un personaggio nuovo che mi attacca un classico e sto classico me lo tengo e ci faccio finire la storia a lui e intanto quell'altro lo elimino. Come se gli avesse detto la regia, guarda che questo è troppo cattivo, lo devi togliere, pigliane un altro perché questo non va bene.
0: Sì.
1: O perché storicamente non ci piace più, perché non ci è piaciuto.
0: Qualunque motivo.
1: La qualunque potrebbe essere. Ma la cosa più incredibile è che questo secondo personaggio non è stato scritto, era una cosa già, una macchietta, cioè già l'abbiamo visto.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: È brutto come la fame, perché il suo senso del possesso veramente triste, cioè lui è appunto quello che lei è pronta per fare qualunque cosa, sì. E lui infatti poi dopo dice vabbè, ma io ti ammazzo, ma che me ne importa, è uguale, è triste, cioè è un personaggio triste come tutta la storia, che ormai è finita dentro un cunicolo.
0: Sì, sì, dal quale poi è difficile.
1: Non esci più, perché a meno che non mi trovi un colpo di scena, ma devi dare un colpo di dorsali cinematografici importanti, cioè un ribaltamento, non c'è niente. Sei già morto.
0: Parlando in termini di wrestling, caro a me, a Globster, dovessi fare un backflip per arrivare a ribaltare questa storia, ma non ci si riesce. Comunque no, volevo continuare a fare questo piccolo focus sui personaggi, perché poi passiamo all'altra metà di Nate Jacobs, che è Cassie, un personaggio che comunque non ha mai spiccato per intelligenza o per arguzia, ma in questa stagione diventa ancora più scema di quello che è, salvo ogni tanto avere dei lampi di genio. Cassie, cosa succede? Loro due si sposano, lei vuole il matrimonio dei suoi sogni, è disposta a spendere qualunque cifra per avere questo matrimonio.
1: Tu pensa che io ho dovuto fare cosa? Guardare la foto.
0: Guardare chi era, esatto. Sì. Cassie, interpretata da Sidney Sweeney.
1: Ho capito subito, il soggetto è quello.
0: Che ricordiamo tutti. E quindi lei, pur di vivere questo suo sogno del matrimonio, diventa una modella di OnlyFans e comincia la sua carriera per pagarsi il matrimonio e poi successivamente per ripagare i debiti del marito. Allora, Cassie è il pretesto per la fregna, parlando proprio in maniera spiccia. Cioè,
1: nemmeno.
0: Vabbè, però lei ha delle inquadrature in alcune puntate a dir poco ginecologiche. Cioè,
1: abbiamo
0: visto tutto.
1: Cioè,
0: tutto.
1: Assolutamente sì, però quando...
0: Così come io ieri, ricordo, nell'ultima puntata ieri c'è un piccolo piano sequenza del locale dove noi seguiamo un personaggio che va in giro per il locale e ci sono, credo di averli contati, 2 minuti e mezzo, quasi 3, di culo.
1: No, di un cioè, culo, tetto.
0: No, no, c'è cioè proprio il culo, cioè il piano sequenza sul culo che sì, cammina sì, per sì, il locale. Io culo. Ho contato i pori in quell'inquadratura. Cioè.
1: Però il discorso io torno a ripetere forse una cosa, cioè tanto non serve a niente, è tutta roba già vista, cioè a quel punto tu ti sei infilato in un cul-de-sac, proprio di culi, ti sei infilato in un cul-de-sac narrativo, per cui ormai non hai più niente da dire, sei finito. Cioè io lo so che il regista, lo sceneggiatore, no, a quel punto dice vabbè, ma a sto punto come la finiamo la storia? Perché poi l'ultima puntata è proprio un accoltellate.
0: Cioè, però prima di arrivare all'ultima puntata volevo parlare di un altro personaggio che è un po' il grande assente di questa stagione, che è appunto il personaggio interpretato da, adesso mi sfugge il nome.
1: È inutile che guardi me.
0: No, l'hai detto prima.
1: Sì, l'ho già dimenticato. Non è che...
0: da

0: un'altra narrazione.
1: Esatto. Lei fa sesso con uomini molto più ricchi di lei, che esatto. la mantengono, si fa mantenere. Lei dipinge dei quadri, ha pochissime scene, tra l'altro, durante la stagione. In una di queste mangia male. Questa è una scena che è diventata meme su internet, la scena dove lei mangia distesa sul tappeto in una posizione innaturalissima. Io non ho mai visto nessuno mangiare in quel modo, cioè sta lì tipo appoggiata di lato, cioè una posizione da super figa, però sta mangiando.
0: Ma infatti l'idea è, ma lo stai fa apposta, ci sta la telecamera, ci sta. Sì.
1: E personaggio completamente non ha più senso, non parla più con nessuno, cioè proprio una roba così. E nell'ultima puntata lei semplicemente dipinge un quadro, basta, questo fa la cosa, dipinge un quadro di Ru, che forse al di là della svolta religiosa è l'unico personaggio che si salva in questa stagione. Ma si salva perché? Perché dietro Ru, signori, c'è un'attrice con la e anche tutto il resto delle lettere maiuscole, che è Zendaya, e che quel personaggio lì gli sta addosso perfettamente. Cioè io trovo che Zendaya e Ru siano davvero una cosa sola, cioè veramente...
0: Ma no. io penso che Zendaya semplicemente fa l'attrice.
1: Sì, però quel personaggio lì, per quanto mi riguarda, io lo trovo veramente, cioè gli sta addosso benissimo, ed è una delle poche che ha una storyline sensata, perché è una storyline, diciamo, di ravvedimento.
0: Beh, anche perché il personaggio principale femminile, esatto, è lei, quindi è chiaro che almeno a lei devi lasciare una cosa, perché sennò...
1: E nonostante un po' di critiche che ho letto in giro alla scelta di Sam Levinson, è giusto che muoia.
0: Ma certo.
1: Cioè, il fatto che lei muoia, a parte che...
0: Almeno quello, cioè...
1: lì l'avevamo capito.
0: In questa storia che non muore nessuno, non so se... A un certo punto tu dici, ho capito, ma... Se... Non mi muore nessuno, tranne lo scemo, che lo scemo muore.
1: Sì, sì, che deve morire perché deve soffrire.
0: ma più che altro perché quello deve morire male. Ma non mi muore nessun altro. Sì. Io che faccio? Un'altra stagione? Non la voglio fare un'altra stagione, capito? E quindi che faccio? Faccio morire il personaggio principale. Però, torno a ripetere, è una cosa accroccata malissimo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Che tu stai lì e dici, vabbè, ho capito, ma... E poi la settimana prossima, che parleremo di The Boys, no? Parleremo di come si chiude una stagione. Una stagione si può chiudere in tanti modi, ma si deve chiudere. Tu invece così, tu la tronchi, è una cosa diversa. Cioè tu fai morire il personaggio principale, quindi è finito il film. E no, non funziona così, cioè, a parte il fatto che se il film si chiamasse Zendaya, allora
1: sì.
0: Ma il film che si chiama, la serie che si chiama Euphoria, non la puoi far morire per il semplice fatto che ti ritrovi con una sceneggiatura che non sai dove sta portando, dove ti sta portando, e quindi di conseguenza dici, io per chiuderla l'unica cosa che posso fare la faccio morire.
1: Poi,
0: perché poi la fai morire in maniera, vabbè,
1: muore in maniera giusta, secondo me.
0: Perché è giusto?
1: Con la droga.
0: Che allegria, ma che cosa difficile, wow!
1: Vabbè, però è giù, cioè nel senso, è anche bello il fatto che lei ci ha avuto tutto un percorso di redenzione e quando finalmente è arrivata alla redenzione muore per colpa del fentanyl che non ha...
0: Sempre
1: che
0: questo fentanyl cattivo.
1: Che ha preso contro la sua volontà. Certo. Perché lei pensava di prendere gli antidolorifici, invece erano... Poi vabbè, sì, c'è tutto il discorso che fa dopo il tipo sul fatto la droga è brutta.
0: È brutto. Droga brutto. Invece la chiesa sì, allora quelli sì, quello è fregno. È bello proprio. Sì.
1: Poi volevo dire altre cose, piccole cose sparse che non mi sono piaciute durante questa serie. Anzi no, però una cosa che mi è piaciuta, di cui sono stato molto contento.
0: Attenzione,
1: devo dire...
0: c'è una cosa che ti è piaciuta, voglio sentire qual è, perché io non l'ho capito questa cosa. Dai, ti è piaciuta?
1: No. Allora, c'è una cosa che mi è piaciuta, un attimo che sto ritrovando, perché ricordo, ecco qui. No, perché purtroppo in questa terza stagione, devo dire, una lamentazio che farò in questa terza stagione, c'è poco da guardare dal punto di vista maschile, cioè, abbiamo solo femmine e basta, mentre invece nelle prime stagioni sì, c'era una pluralità, diciamo, c'era un po' tutti i gusti,
0: era un mix, diciamo, esatto. Adesso non è
1: questa
0: più
1: volta
0: mix.
1: Solo la fine.

0: H. Vabbè.
1: Che dispiacere.
0: Ci dispiace, Sam, hai perso del pubblico. No, dicevo, una cosa bella invece che mi è piaciuta di questa stagione, ma proprio da un punto di vista emotivo, che non per altro, la presenza di Eric Dane. Eric Dane, che è l'attore che interpreta il padre di Nate, che è un attore morto qualche mese fa. Lui ha a un certo punto della vita ha contratto la SLA ed ha avuto un percorso anche purtroppo abbastanza rapida verso la dipartita, però è stato molto bello vederlo comunque già con la malattia, infatti in tutte le scene era seduto, non è mai visto in piedi, però è stato comunque bello vederlo e il fatto che comunque l'abbiano voluto includere anche in questa terza stagione finché ce l'ha fatta girare mi è piaciuto. Cosa invece al contrario che non mi è piaciuta è stato il fatto che tra le riprese tra la seconda e la terza stagione è morto anche uno degli attori di Euphoria, che era l'attore che interpretava Fezco, che adesso devo trovare il nome, non me lo ricordo. Ecco, Angus Cloud, che è morto lui per overdose di eroina, se non sbaglio. Vabbè, comunque lui è morto e in questa terza stagione c'era un assist perfetto, perché alla fine della seconda si vedeva lui che veniva sparato, quindi potevano tranquillamente dire vabbè è morto, e invece hanno voluto tirare avanti questa storyline di lui che è in carcere e ci sono queste scene quasi patetiche dove c'è Rue che parla al telefono con lui e ma non si sente la voce dall'altra parte.
1: Sì, sì, adesso ho capito chi è il soggetto.
0: Una cosa molto brutta, cioè nel
1: quindi
0: senso,
1: stiamo parlando della seconda stagione, non della terza.
0: No, della terza, perché nella seconda lui c'è, nella terza è morto.
1: La terza non c'è, non si vede.
0: Però si vede Rue che parla al telefono con lui.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Posso dire una cosa un po' di cattivo gusto, non mi piace, cioè capisco l'intento di dire che va bene.
1: No, si chiama minutaggio, è diverso. Si chiama minutaggio e viene fatto proprio quando non si sa che cosa fare. E allora adesso che facciamo? Facciamo vedere due tette e due culi? Non l'abbiamo fatto prima. Ok, va bene, allora facciamo una telefonata. Ma chi la facciamo? A quello che è morto, che te ne frega? Va bene, facciamo questa cosa. E che gli facciamo di? Che ne so, tanto quella di lei non risponde. Tu quindi inventati una storia. È tristissimo, cioè proprio... E lo scavate quando sì. Tu sei arrivato al fondo e dici scava un altro po', vedi un po' se c'è spazio ancora sotto.
0: Altra cosa che non mi è piaciuta assolutamente, la scena terribile, durata tantissimo, io percepiti saranno stati tipo 5-6 minuti, però percepiti 61, la scena di Cassie che diventa gigante, cioè diventa questa specie di Godzilla che distrugge la città, veramente una roba imbarazzante.
1: Ma quello è perché ci avevano dei pezzi di Gen V, hanno detto ma mo sai che facciamo che lo usiamo.
0: No, ma poi soprattutto una roba, cioè ho visto che è stata la scena che è costata di più in tutta la serie e che ha avuto 3 settimane di lavorazione, cioè qualcosa di pazzesco. Cioè tutto questo tempo speso per una roba che non serve, non ha nessun tipo di logica all'interno della serie.
1: Una visione onirica.
0: Sì, ho capito. Dai.
1: Minutaggio.
0: Così come anche l'albero che prende fuoco.
1: Minutaggio.
0: E poi la cosa che manca di più in questa stagione, ed è veramente un peccato, è la musica. La musica, perché Euphoria è stato contraddistinto per 2 stagioni da una grandissima colonna sonora con le musiche di Labyrinth, che è questo producer che aveva dato davvero un taglio molto bello, molto con queste canzoni elettroniche dal taglio malinconico, anche con questa atmosfera un po' gospel. Labyrinth è veramente un grandissimo producer che per qualche motivo che a noi non ci ha dato sapere, a una certa è stato tagliato fuori. E al suo posto sicuramente non è un signor nessuno, perché al posto di Labyrinth comunque hanno chiamato un certo Hans Zimmer, che un po' di musica ne capisce sicuramente, però non c'ha più quell'identità sonora che invece aveva con Labyrinth, quindi questa cosa mi è dispiaciuta molto, per quanto comunque le musiche che stiamo ascoltando anche adesso siano musiche comunque di un certo livello, sono veramente belle. Però no, appunto, di nuovo, non è Euphoria. Euphoria era Labyrinth, non è Hans Zimmer. E cioè, tutte queste cose combinate insieme hanno fatto sì che forse era meglio morire da piccoli, era meglio fare 2 stagioni.
1: Sai, il problema,
0: e chiuderla
1: il problema,
0: lì.
1: Il problema secondo me comunque rimane sul fatto che vuoi metterci Labyrinth, vuoi metterci quello che ti pare. Il problema è che quando tu vai a costruire una storia in cui, io mi immagino, perché mi immagino, non ne sono certo, in cui HBO a quel punto ha detto guarda, io sta storia la devo vendere, quindi devi fare una cosa che deve essere commerciale, devi tornare a essere commerciale, e quando Levinson gli ha detto che era tondo, che non lo sapeva fare, secondo me hanno addirittura usato un altro sceneggiatore perché è troppo scollato.
0: Beh, oddio, però
1: non si mette
0: in maniera ufficiale. No,
1: certo,
0: tutta
1: certo.
0: Da Levinson, certo. Di suo
1: ma non
0: pugno.
1: Si mette, non si mette la persona che corregge tutto e porta verso una strada. Qui sembra veramente tutto scollato, tutto fuori posto, ecco, mettiamola così. E poi io torno forse a un vecchio leitmotiv, ma l'idea di dover chiudere le storie in questo modo mi puzza tanto sempre di quella fottutissima e bruttissima idea di cultura che passa attraverso la parola woke e che poi si trasforma in qualcosa.
0: Però anche in questo, nelle prime due stagioni, Euphoria comunque era woke. Perché era, sì, era woke Euphoria, sì. Ma era fatto bene, cioè era tutto contestualizzato in maniera giusta.
1: Allora, torno a ripetere quello che ho detto centinaia di volte, perché non voglio sentire mai nessuno che dica il contrario. La cultura woke non ha niente a che vedere col danno che viene fatto nelle
0: esatto.
1: serie. Cioè, non è sbagliata la cultura woke, l'inclusione non è sbagliata, l'LGBTQ non è sbagliato. Il problema è un altro. E
0: nella prima stagione era fatto bene, c'era una bella inclusione.
1: Spingi verso un obbligo, uno sceneggiatore, e questo obbligo snatura completamente tutto il messaggio. Sì. Ora, in una serie che parla di droghe, parla di disagio giovanile, tu mi ci infili la religione con un'entrata a gamba tesa, si dice nel calcio, mi pare, a gamba tesa così forte da distruggere completamente tutto il messaggio che aveva dato fino ad adesso Euphoria. Cioè, è lì il dramma. Il dramma è l'inserire per forza questa cosa, per forza, a gamba tesa, per poi dargli un'accezione assolutamente negativa. Perché poi il vero problema è che tu l'accezione che dai su questo racconto è negativo della religione.
0: Sì,
1: cioè
0: sì.
1: Non dici che la religione ti aiuta a sopravvivere, non stai dicendo questo. È che stai dicendo che la religione è una gabbia. Ma lo stai dicendo in una maniera talmente sbagliata che non funziona. Non funziona niente, cioè, e quindi a quel punto tu hai quello di prima che è stato tradito, quello dopo che non funziona, e quello che rimane in mezzo è cacca, è putritume, è una storia che sta in piedi con lo sputo, dove la soluzione finale, appunto, è far morire il protagonista, che è l'unica cosa che ti salva sempre. Che facciamo qua? Come finisce questa storia? È morta, a posto, è finito. Buonasera, spegnete luci quando andate via. Però non va bene così. Perché vuol dire proprio che tu stai facendo un qualcosa che forse addirittura è posticcio. Cioè tu non la volevi fare proprio sta terza serie. Te l'hanno fatta fa.
0: Soprattutto anche perché veniva da una serie che anche essa super controversa, che a me era piaciuta tanto, che era The Idol.
1: Certo.
0: The Idol, che è stata una grande serie e che ha veramente anche lì raccontato delle cose in maniera cruda e diretta, molto molto interessante. Cioè, ci avevi anche capito il cavallo lanciato in corsa. Ma perché? Perché farlo? Cioè, sarebbe stato forse, guarda, molto più dignitoso come è successo magari in altre serie. Io ricordo sempre con affetto la mia bellissima e carissima Sense8, dove a un certo punto
1: Sense8
0: Netflix ha detto signori, qua i soldi sono finiti, fate un film e chiudiamola qui. Forse era meglio. un film, un paio d'ore, concludi tutte quante le storie, piuttosto che questa cosa, questa agonia di otto ore e mezzo, perché l'ultima puntata dura un'ora e mezzo.
1: L'idea che secondo me viene fuori da tutto questo è che tu non volevi fare la terza stagione,
0: chiaramente
1: hai tirato il can per l'aria per farne una terza, ma questa terza stagione che sei andato a fare non aveva più una sceneggiatura, perché forse tutto quello che volevi dire tu l'hai detto nella seconda, esatto, e non c'è più niente da dire. E te mo che gli faccio fa? Vabbè, ammazzo questa, ammazzo quello, ti piace così? Ammazza pure quell'altro, ammazza pure quell'altro, ammazza pure quell'altro. E poi che facciamo? Tutta sta storia, ma perché? Cioè, la droga, facciamo lì con la droga? Sì, sì, che la droga droga brutto, e allora ci mettiamo dentro la religione. Ah, sì, fregno, però non esagerare. Allora la religione è brutto. Vabbè, ma così, cioè, io penso seriamente che non sia necessario fare un racconto di questo genere. Ti fermi prima di raschiare il barile, perché non serve. Io semplicemente penso questo: non raschiare il barile. Tanto Euphoria rimane bella così com'è nelle prime due stagioni, perché devi fare una terza?
0: Sì.
1: Che poi fra l'altro scontenta tutti, perché in realtà quelli che volevano vedere i supereroi non l'hanno visti, quelli che volevano vedere un Just Married non l'hanno visto, quelli che volevano vedere un finale strappalacrime non l'hanno visto, e quindi sì, quelli che volevano vedere una fine, ma quelli sono pochissimi, quelli che volevano dire vabbè, ma questo mo come finisce, sono pochissimi. Quindi io penso che semplicemente sia stato fatto per raschiare il barile per la serie. Mi raccomando, fate l'abbonamento al CBO, perché così almeno vi vedete un'altra stagione di Euphoria. Però insomma, poi tra l'altro HBO che c'ha bisogno mo? Da quando?
0: Assolutamente no, non credo che gli servano.
1: Quindi rimane in piedi secondo me fortemente sempre il problema di quella che è la morte nera di tutti gli sceneggiatori, di tutte le produzioni, che è appunto questa idea di cultura che bisogna portare avanti sempre, e che naturalmente fa danni cosmici. Torno a ripetere, magari ecco, faremo un giorno, ne parleremo, ma questa dei che hanno infilato dentro questa stupidaggine senza senso, che naturalmente questo sarà argomento a luglio per Nolan, perché sarà qualcosa di fenomenale di vedere come un autore della Madonna, io tornerò a dirlo all'infinito, un autore della Madonna si sia districato per raccontare una storia, per fare in modo di essere candidata all'Oscar mettendoci gli dei, non la dei, mettendoci gli dei e facendo in modo che questi dei diventassero quello che loro volevano anche vedere. Però, sai, devi avere un regista che sia in grado di veicolare dei messaggi forti, pesanti, complessi, e non lo possono fare tutti, gli altri si arrangiano. Che devono fare? Perché o fai il blockbuster, tanto lo sai che non ci vai la notte degli Oscar, non te ne frega niente. E quindi quello che io spero che succederà in Doomsday, eliminato tutto, rimarrà solo Doomsday alla fine. Sì. E quindi a quel punto tu non avrai più nessun genere di problema e farai finire tutte le storie di tutte quelle distruzioni che ci sono state nel mondo Marvel, di tutti quei personaggi senza senso che sono stati infilati a botta perché dovevi mettere cultura woke su cultura woke dentro i fumetti, che sono l'antitesi della cultura woke. Cioè, se c'è una cosa che nel mondo, lo abbiamo visto, scusami sempre Camilo, ma lo vediamo anche in Spider-Noir, no? Se c'è una cosa che ci dicono i fumetti è che la donna è un oggetto, viene sempre tradita e trattata male, e l'unica cosa che deve fare la donna, si deve spogliare e fare sesso. Questo è il concetto che ci passano i fumetti da sempre, ma perché purtroppo quello è il fumetto, cioè non ci possiamo inventare altri tipi di fumetti. Quegli altri tipi di fumetti sono fatti per i ragazzi di oggi, che comunque sia non guardano, non leggono fumetti, quindi è la morte nera, capito? È proprio la fine di tutto, nel vero senso della parola, e quindi di conseguenza andiamo avanti così e vediamo che cosa accadrà. E adesso chiudiamo anche Euphoria, giusto? Abbiamo finito?
0: Sì, sì, sì, abbiamo finito.
1: Abbiamo finito Euphoria e adesso andiamo a parlare dell'ultima sezione di questa storia. Sarà breve, tra virgolette, breve, intenso, perché parleremo proprio con Marco di questa idea distopica e sarà molto interessante. E parliamo di Star City.
2: Dalla colonna sonora di Star City ascoltiamo il brano di Carlos Zach dal titolo Letter to New York City.
3: Feel the pulse of the city, Central Park just blows.

0: Star City, uno dei racconti più strani che non mi sarei mai aspettato, devo dire la verità, non lo avevo nella linea, quindi non sapevo che lo dovevano fare. Ed è un racconto che mi ha preso bene subito, perché era una di quelle cose che non so perché, ma personalmente aspettavo, anche se non sapevo che esistesse la possibilità.
1: Okay.
0: Quando è uscita la prima stagione di For All Mankind, io mi ricordo di averla vista su MTV, ma potrei sbagliarmi, perché era una cosa stramba, stiamo parlando di tanti anni fa. For All Mankind in questo momento sta alla quinta stagione, per capirsi. Okay. Quindi bisogna andare almeno indietro di 5 anni, se non 6 o 7, perché c'è di mezzo il Covid, attenzione sempre. E For All Mankind, quando uscì la prima stagione, io ricordo questo atteggiamento che ebbi subito, modello attenzione, questo potrebbe essere qualcosa di nuovo e interessante. Perché cosa accade nella prima stagione di For All Mankind? Che c'è la televisione, c'è il 1969, c'è questo momento di allunaggio, c'è l'allunaggio, c'è il momento in cui il cosmonauta apre la bandiera è russa. I russi sono arrivati primi sulla Luna. E questo porta che cosa? Una distopia completa e totale. Perché effettivamente, se il mondo fosse andato in una maniera impossibile che andasse, che deve essere chiaro, impossibile che andasse, perché questo? Perché l'Unione Sovietica non era assolutamente interessata alla Luna. Ma se fosse accaduto,
1: o se fossero stati così bravi come gli americani a fingere l'allunaggio.
0: Ah, ma questo quello poi vabbè, quello è argomento bellissimo per tutti i complottisti.
1: Un giorno vorrei parlare con te di complotti. Dovevo fare una puntata subtitles, non ce lo dicono.
0: Non ce lo dicono, i poteri forti. La fiera delle frescate, come la chiamerei io. No, ecco, diciamo che
1: interrompere il flusso.
0: Diciamo che il no, ma figuriamoci, questo. Queste cose del flusso, questo fa molto millennial, io non ce l'ho, boomer, non ce l'abbiamo questa cosa. In pratica quello che accade, un po' come gli autisti, no? Tu poi lo fermi, quello riparte esattamente dal punto. Quello che accade in quel momento è che se fosse accaduta una cosa di questo genere, For All Mankind ci propone una possibilità interessante di distopia particolare, in cui gli Stati Uniti focalizzano non più nello sbarco, ma in tutto quello che sarebbe stato il poi dello sbarco, i loro interessi politici. E quindi finalmente avremmo visto quello che si vuole fare nei prossimi anni, cioè siamo arrivati adesso a pensare di, tra virgolette, colonizzare la Luna.
1: Sì.
0: Però se voi pensate che noi sono, credo, 13 anni che non andiamo più sulla Luna,
1: un po' di più in realtà.
0: Beh, l'ultima è stata Apollo 12, una madonna di tempo in cui noi non abbiamo più fatto nulla e abbiamo deciso di abbandonare quel settore perché non serve a niente. In questa distopia, invece, cosa accade? Accade quella cosa bellissima.
1: Comunque l'ultima missione umana a camminare sulla Luna, adesso sto leggendo, è Apollo 17 del 72.
0: 72, quanti
1: quindi
0: anni?
1: Sono 50 anni praticamente.
0: Sì, allora 40 anni.
1: Sì. 2026, 72, sono 54 anni.
0: 54 anni, esatto.
1: Insomma, una vita fa.
0: E il discorso è che a un certo punto la guerra contro la Russia mediatica era vinta, perché il discorso che viene portato da For All Mankind è proprio questo, cioè ci hanno battuto sull'orbita, ci hanno battuto sull'orbita spaziale, ci hanno battuto sul primo uomo, ci hanno battuto sul primo uomo in orbita e adesso ci hanno battuto anche sulla Luna. Sì. E a quel punto tu ti ritrovi in una situazione in cui l'America deve fare qualcosa. E qui inizia For All Mankind, che a questo punto distopico corregge cominciando a spendere soldi su soldi su soldi, miliardi su miliardi, per mandare il primo americano sulla Luna dopo il russo, dopo il sovietico, e poi da lì in poi piattaforme, costruzione di navi che possono arrivare più velocemente, vere e proprie basi lunari, fino poi ad arrivare a Marte. Ma questo sviluppo sarebbe stata una cosa bellissima. Ecco perché ti sto dicendo, sì. La cosa incredibile è che quella distopia sarebbe stata fantastica, perché quella distopia cosa porta in For All Mankind? Un intero blocco, quello occidentale, che si focalizza sulla Luna e smette di fare guerre, smette di ammazzarsi.
1: Si diventa il nuovo...
0: Perché tu c'hai l'ostilità che è dietro l'angolo, che ha già vinto su di te. E chissà quante volte una persona, guardando una serie come For All Mankind, dice, beh, quello però era più bello. Se fosse accaduto, forse era meglio quello. Naturalmente, Star City ribalta questo racconto e lo guarda dal punto di vista dei sovietici. Quindi siamo in Unione Sovietica e l'Unione Sovietica atterra sulla Luna. Che cosa accade subito dopo il primo uomo sulla Luna? Quello che accade anche in For All Mankind, perché si vede, non è che è la stessa storia, quindi non è che... È che il passaggio successivo è quello proprio che differisce il socialismo dal resto del mondo. Il passaggio successivo è la donna, la prima donna sulla Luna. Perché questo? Perché mo ci vuole, come a qualcuno magari sarebbe stato bello spiegare, no? Qual era la differenza fra i comunisti e i nazisti? È che i nazisti, quando si stavano a morire, comunque la donna fa la calzetta alla casa, sì. Mentre i comunisti, quando si stavano a morire, le donne stavano in fabbrica a fabbricare le armi, in fabbrica insieme agli uomini a fabbricare le armi. Questa era una differenza epocale che differiva il socialismo dalle culture occidentali, in cui la donna non aveva bisogno di emanciparsi, perché non c'era quel bisogno di emancipazione, era proprio trattata allo stesso modo, magari male, non metto in dubbio, però non c'era la differenza. E infatti quello che succede subito dopo, nella seconda puntata praticamente, possiamo anche dirlo così, che è la donna che sbarca sulla Luna. Ed è fondamentale questa cosa, perché c'è tutta una struttura narrativa molto interessante, perché Star City naturalmente ci narra sia la distopia, sia il sovietismo e quindi la oppressione, non maschile o femminile, ma l'oppressione che c'era in quello stato. Oddio, diciamo, qui siamo nel periodo di Khrushchev, periodo molto brutto, fra l'altro, in Russia, nell'Unione Sovietica, forse uno dei periodi più bui che ci sono stati è quello di Khrushchev. Khrushchev è quello che diciamo stabilizzò la stasi è quello delle invasioni in Polonia. Khrushchev è uno di quelli belli, diciamo, da questo punto di vista. La repressione era il suo mantra. Certo è che Khrushchev, fra l'altro, in questa distopia penso che arrivi anche addirittura prima, perché qui non saprei dire, ma Khrushchev negli anni 60, perché tutto si svolge decisamente prima del 69, quindi negli anni 60 c'è già Khrushchev, ma non so se il periodo storico è lo stesso, perché magari le successioni sono state più repentine, più rapide, e francamente sono curiosissimo di sapere come finisce questa idea in Star City, quando ci andremo a infilare in quella struttura narrativa che ci dovrà raccontare esattamente come si svolge la vita delle donne in Unione Sovietica. Per ora abbiamo visto già molte cose, abbiamo visto un assassinio, abbiamo visto una tortura, abbiamo visto una, tutto in due puntate, abbiamo visto un'esclusione e abbiamo visto la differenza che c'era tra essere la punta di diamante di una struttura che serve per fare le missioni e colui che invece in realtà si prende il merito. In una maniera incredibile, l'uomo che in realtà fa tutto viene assolutamente disconosciuto, se non per il fatto che gli vengono dati in silenzio tombale e in assoluta solitudine, gli vengono dati premi, medaglie, e poi le stesse medaglie gli vengono tolte per una questione di sicurezza. E questa è la cosa assurda, come il fatto che comunque sia lui, essendo un uomo importante, il cardine del piano sovietico per le missioni lunari, a lui viene negata la possibilità di uscire dagli Stati Uniti, dall'Unione Sovietica, ma per una questione, come dicono loro, di sicurezza. Chiaramente vuol dire che lui non può muoversi.
1: Beh, certo.
0: Mentre gli stessi cosmonauti che erano andati sulla Luna potevano fare i viaggi in giro per... Ma la cosa interessante di tutto ciò è che viene dato questa visione molto fluida, in un racconto molto, molto libero da una trama che ha orpelli di qualche genere. È una ficata da questo punto di vista, perché tu ti guardi una puntata e dici: fa interessante quello che sta succedendo, e che può succedere adesso? E poi ti accorgi che può succedere una cosa, ed è qui la grandezza registica di una buona idea: succede una cosa che non ti aspetti, qualcosa di raro ormai, qualcosa che non ti aspetti, e che funziona. E poi di colpo c'è una specie di volta gabbana, e in questo giro di Peppe, diciamo, ti ritrovi in una situazione per cui la stessa persona che sta cercando di aiutarti diventa il tuo aguzzino, e quindi hai un ulteriore rovesciamento dei ruoli, ma tutto in ambito femminile. Cioè, la cosa più interessante di tutto quello che succede è che le donne che fanno parte del KGB, che fanno parte delle strutture, diciamo, che si trovano diciamo nella conversazione del concetto di spia, diciamo, sono molto più influenti degli stessi astronauti, che poi diventano famosi e finiscono sui giornali. A tutto questo ci si deve aggiungere il fatto, ed è così che finisce la mia narrazione, il fatto che appunto sono passati tanti anni da quando è stato fatto For All Mankind, e questa, questo passaggio, diciamo, di più di un decennio ci dà la possibilità di vedere davvero un salto qualitativo dal punto di vista della CGI, dal punto di vista del fatto che qui la CGI non serve per raccontare qualcosa, che ci servono gli effetti. No, in realtà serve la CGI per fare quell'effetto classico che è la sigla, però è fatta veramente bene. Per alcuni istanti mi ha ricordato delle sigle che erano molto molto costose, che venivano fatte ogni tanto, una tantum nel vero senso della parola, e che cacchio. Due puntati, due episodi visti, il terzo stasera, due episodi visti, bello da vedere, da tenere, insomma, senza nessun dubbio. Bene, abbiamo fatto le nostre classiche due ore e cinque, e non mi resta che aspettare la prossima settimana per sentire noi brutti ceffi che parliamo del seriale che ha afflitto, diciamo, tantissima gente per 5 anni e più, che è The Boys, in quella che sarà un ritorno, spero, lieto, cioè le monografie di Subtitle. Bene, questo è quanto dovevamo dirvi. Io, Globster e Marco Palma, vi salutiamo. Bye bye.
1: Ciao ciao.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo, si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui pensate un po' quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album d'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e nonostante la breve durata pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young e i due fecero anche un album insieme con una band

denominata Steel's Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967, dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale. Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico. Era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Quarter Sunset dei Kinks, brano del 1967 considerato il capolavoro di Ray Davies, raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, un brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles da Abbey Road 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi, è stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Wave,
1: l'onda del rock.
2: Radio Star.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Love is the Drug da Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky. Da lì in poi, eravamo nel 1975. 5 anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Lord We Tear Us Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mini Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touray, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album 2RA, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please Please Please Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Please, please, please let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea. Nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place, la Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie. Nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985, ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock. Radio Star.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
3: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are

band ancora in attività, nata nel 1981. Una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Natalie Merchant, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies.

brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima, sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dai REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Band The Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola Walk Away.

0: kissed a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao tongue on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti. Anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave, ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire. Il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com. Radio Star.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21.30.